0: che hanno ucciso con oltre 30 coltellate il figlio Gianluca. Un omicidio premeditato, secondo l'accusa. Manca all'appello il secondo ragazzo, per cui la procura ha chiesto il fermo. Argentino, 21enne, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, scappato forse all'estero. Una fuga l'avrebbe tentata, prima a Torino, poi in Francia e in Spagna, per far ritorno mercoledì nel suo paese dell'Interland di Milano, anche il 19enne peruviano fermato dalla polizia, Jefferson Smith Echevarría Verano. Giovane, ma con una collezione di reati violenti sin da quando era minorenne, danneggiamenti, rapine e lesioni, porto d'armi. Resta da capire perché questa volta in 17 si siano accaniti su tre ragazzi, Gianluca, il fratello e l'amico, che forse non conoscevano nemmeno.
1: Non lo so perché, perché comunque l'unico che posso dire, se l'hanno fatto hanno sbagliato le persone, perché comunque i miei figli, ripeto, sono pane di Dio.
2: Ora lo sport, Formula 1, brilla la stella del 19enne Kimi Antonelli che partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monte Carlo con la sua Mercedes, al suo fianco in prima fila Verstappen, parziale delusione per la Ferrari che deve accontentarsi della seconda fila con Hamilton e Leclerc. Nella classifica Antonelli è leader e la seconda pole position di un pilota italiano a Monte Carlo dopo Jarno Trulli nel 2004. E un altro giovane italiano, in evidenza il tennista Flavio Cobolli, approdato nella finale del Roland Garros, dove oggi se la vedrà con il tedesco Zverev. Sentiamo Nicola San Giorgio.
3: È l'occasione della vita per entrambi. La prima per Flavio Cobolli, che a 24 anni è nel momento migliore della sua carriera. Forse l'ultima per il 29enne Sasha Zverev, giunto alla quarta finale slam personale. Fin qui le ha perse tutte il tedesco, agli US Open contro Thiem e poi a Parigi con Alcaraz e a Melbourne con Sinner. L'oro olimpico di Tokyo e le due ATP Finals sono traguardi di lusso, ma manca il sigillo di uno slam per spostare il riflettore su una carriera vissuta sempre nell'ombra di rivali più forti. Ora il favorito è lui, lo dice la classifica mondiale, numero 3 contro numero 10, e lo dicono gli scontri diretti. Conduce 3-1 con l'ultimo 6-1-6-4 poco più di un mese fa sulla terra di Madrid. La pressione sul tedesco si farà sentire. Cobolli invece giocherà una finale da underdog, da sfavorito, condizione perfetta per provare a fare una sorpresa. Testa libera e anche gambe più fresche dopo la semifinale vinta con Arnaldi senza scendere in campo, in quella parte di tabellone ereditata dopo il KO del numero 1 del mondo. Ecco, tutti si aspettavano Jannik Sinner, invece a 50 anni esatti dal trionfo di Panatta potrebbe essere Flavio Cobolli l'azzurro ad alzare di nuovo il trofeo maschile del Roland Garros, l'occasione della vita.
2: Ora vi lascio a Fuori Linea, il viaggio settimanale del TG3 nel mondo delle arti e della cultura. La prossima edizione del TG invece è intorno alle 14:10. Grazie per averci seguito, buona domenica.

0: Seguendo un percorso in mezzo al bosco a contatto con la natura ci si imbatte in installazioni d'arte contemporanea, gorilla, ragni e altri animali realizzati con materiali naturali, legno e paglia, riproduzioni in ferro e acciaio. Una galleria d'arte speciale nella Valle di Ledro in Trentino in continua evoluzione grazie alle residenze artistiche che si sono susseguite in questi anni durante il periodo estivo. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea, un parco d'arte ambientale, un museo al cielo aperto in Trentino Alto Adige. E il progetto Ledro Land Art, dove artisti di diversi paesi creano opere legate al paesaggio per far riflettere sul rapporto tra uomo e natura e sulla sostenibilità. Matthew Modine in Italia per le riprese del suo primo film da regista, The Splendid Thing. Lo abbiamo incontrato a Catania in occasione del Festival Etna Comics, dove era ospite d'onore.
1: Buongiorno.
2: Stanno per iniziare le riprese del suo prossimo film, la parte italiana ambientata a Torino. Cosa l'ha affascinato della città e se soprattutto la parte esoterica?
3: Well, Torino's a magical city.
4: C'è qualcosa di magico in Torino ed è una città che richiama la Francia. All'inizio del film il protagonista si trova a Parigi, poi attraverso una porta si ritroverà magicamente in Italia. Così posso girare a Torino, ambientando sia a Parigi sia all'Italia in un piccolo borgo, Moncalieri.

0: Cosa ha trovato in Italia che non c'è a Hollywood?
1: Well, American movies are kind of like a circle now. They're making remakes of remakes.
2: Il cinema americano è schiacciato da remake su remake. Chi ha il controllo degli studios sono le imprese high tech che studiano gli algoritmi, prevedono cosa vogliono le persone basandosi solo su ciò che hanno voluto in passato. In Italia invece si raccontano storie scritte e dirette da esseri umani. C'è una rinascita della creatività del vostro cinema.
1: Garrone is a really fantastic filmmaker, I think.
2: Garrone è un regista fantastico. Penso che Io Capitano sia un film bellissimo, ma tutta la scena del cinema italiano è di altissimo livello.
0: Lei ha lavorato con i più grandi registi mondiali, copierà qualcosa da loro dietro una macchina da presa?
1: They say all art is theft.
2: Dicono che tutta l'arte sia un furto, ma non tutti i furti sono arte.
3: Io volevo tanto vedere l'esotico Vietnam.
2: Il mio film è diverso da quelli di Kubrick, Altman o Alan Parker, perché io non sono loro, ma posso attingere alla mia esperienza con loro e creare la mia storia.
4: Uno non si limita a uccidere.
0: Il pubblico dei giovani la conosce per il dottor Brenner in Stranger Things. Le è piaciuto interpretare questo scienziato malvagio?
1: No,
2: c'è già così tanto male nel mondo. Brenner è un personaggio complicato.
1: Papà
2: ama i bambini, ma gli esperimenti su di loro sono inumani.
5: Io volevo soltanto fare riferimento alla dualità dell'essere umano, signore.
6: A cosa?
1: Again, going back to Stanley Kubrick about the duality of man.
2: Parliamo della dualità dell'uomo, come mi ha insegnato Kubrick. Non mi piace perpetuare storie sul male, a meno che non servano a denunciarlo chiaramente come tale.
7: Com'è cambiato l'italiano con l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione digitale? In Alphabit, il linguista Giuseppe Antonelli analizza l'evoluzione del nostro modo di scrivere e parlare, dai primi SMS all'intelligenza artificiale.
8: Lo so che cos'è il test di Turing. È quando un umano interagisce con un computer. E se l'umano non capisce di interagire con un computer, il test è superato.
9: L'intelligenza artificiale ha migliorato la sua lingua italiana molto rapidamente nel corso di questi due anni. Quello che io chiamo IA-italiano è ormai di fatto una varietà normativa. Nel momento in cui noi affidiamo a queste macchine documenti ufficiali, vuol dire che percepiamo la lingua che usano come una lingua adeguata a documenti ufficiali. Il problema però è se veramente questo stimola la nostra produzione linguistica o invece con un atteggiamento passivo finiamo con il delegare l'uso della lingua a queste macchine, soprattutto l'uso della lingua scritta, e quindi con il delegare una forma articolata di pensiero e di argomentazione.
10: Macchine intelligenti ci permetteranno presto di vincere le sfide più difficili.
11: Com'è cambiato il linguaggio con l'avvento delle tecnologie digitali?
9: Diciamo che si è frammentato, ci stiamo abituando sempre di più a schegge di testo, questo ha il vantaggio di favorire una comunicazione molto efficace, ha lo svantaggio non da poco di disabituarci, vale soprattutto per le nuove generazioni, alla compiutezza di un testo.
12: Grazie, resti in attesa, il suo sistema operativo si sta avviando.
13: Ciao, eccomi.
11: Queste tecnologie stanno migliorando o in qualche modo impoverendo le nostre capacità espressive?
9: Sicuramente in questi 30 anni siamo tornati a usare una lingua scritta per la comunicazione, cosa che non succedeva più alla fine del secolo scorso, e quindi questo è sicuramente qualcosa in più. Ci siamo abituati ad usare tante forme di comunicazione linguistica diversa e anche questa è una cosa in più. Dobbiamo stare attenti a non perdere quelle competenze tradizionali che riguardano la scrittura di testi compiuti e la lettura di libri, e dobbiamo stare attenti ad utilizzare queste macchine del linguaggio tenendo sempre un certo sbilanciamento a favore dell'essere umano verso la cosiddetta intelligenza artificiale.
7: Il viaggio artistico lungo oltre 60 anni di Arnaldo Pomodoro è in mostra a Milano alle Gallerie d'Italia, un omaggio al maestro scultore scomparso lo scorso anno.
14: È questa installazione in fiberglass bianco ad accogliere il visitatore e a spiegare in un colpo d'occhio chi era Arnaldo Pomodoro. A Milano la mostra Arnaldo Pomodoro una vita unisce in un solo luogo le opere appartenenti a Gallerie d'Italia Intesa San Paolo con quelle della Fondazione Pomodoro, un omaggio a 100 anni dalla nascita di uno dei più importanti artisti contemporanei.

0: così possibile costruire un percorso che tenesse insieme quelli che sono i capolavori, i capisaldi, insieme con opere meno note, che permettesse di comprendere quanto articolato sia stato il percorso artistico e la vita di Pomodoro.
1: Corpus di opere che descrive l'evoluzione artistica di Pomodoro. Si parte con gli altorilievi anni 50, come la luna, il sole e la torre, per proseguire con la ricerca sulle forme geometriche e la celebre sfera numero 1 che negli anni 60 rese Pomodoro famoso. Superfici levigate che svelano cosa c'è dietro la perfezione esterna. Continue sperimentazioni descritte nell'archivio personale, qui eccezionalmente fruibile.
2: Due straordinarie cassettiere svelano il suo rapporto con la scrittura, con i materiali che vengono dati al pubblico affinché si capisca veramente qual è la sua scrittura, qual è la sua ricerca, qual è stata e qual è ancora oggi la sua grande attualità.
1: All'esterno, infine, nel chiostro ottagonale nel giardino di Alessandro, sono esposte il disco in forma di rosa del deserto numero 1 e la sfera grande, compendio monumentale di una straordinaria visione artistica.
3: E per oggi Fuori Linea finisce qui. Continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima. Da tutti noi una buona giornata.
4: Il meteo è presentato da Piacentini, porte blindate.
5: Al nord giornata per lo più soleggiata, specie in pianura padana. Poi dal pomeriggio sera arriveranno dei fenomeni che localmente assumeranno anche carattere di rovescio o temporale, che interesseranno le Alpi e le Prealpi. Sulle regioni centrali splenderà il sole per buona parte della giornata. Ci saranno delle nubi pomeridiane che si formeranno a ridosso dei rilievi appenninici, ma che non porteranno precipitazioni. Anche al sud peninsulare sarà una bella giornata, con tempo per lo più stabile. Ci sarà qualche nube in più sulla parte più meridionale della Puglia, dove sono previsti dei rovesci pomeridiani in rapido assorbimento serale. Anche sulle due isole maggiori ci sarà bel tempo, qualche nube nella parte più centrale della Sardegna e sulla parte più meridionale della Sicilia, dove su quest'ultima ci sarà qualche rovescio, sempre pomeridiano. Domani la giornata si aprirà ancora all'insegna del bel tempo, anche se dal pomeriggio sera arriverà un nuovo fronte che lambirà le regioni settentrionali e interesserà sempre i rilievi con qualche temporale, qualche rischio di pioggia anche sull'Appennino, sulla parte più meridionale. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con valori massimi che supereranno i 30 gradi tra Firenze e Bologna.
4: Il meteo è stato presentato da Piacentini, porte blindate.
6: È una bella differenza, andare a trovare il figlio in carcere o andare al cimitero. C'è una bella differenza.
7: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
8: Sulla morte di Mussolini, conosciamo tutta la verità? Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
7: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, domani alle 21:15 su Rai 3.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì 15 giugno alle 21:15 su Rai 3.
1: Non esistono cani buoni e cani cattivi. Buono è il cane che si fa passare tutto addosso, che non rompe le scatole, che può essere toccato, abbracciato.

lasciato da chiunque, quello che sa anche star da solo senza sfasciare casa. Tutto sommato è un po' come per gli umani. Se esci dalle convenzioni, dici come la pensi realmente e se non sei disposto a dire sempre sì, allora diventi automaticamente uno dei cattivi. Non esistono cani cattivi, ma se esistessero, io sarei uno di loro.

0: Come vedete, siamo niente. Quasi. Peso anno?
1: A 3 anni e qualche e 2 mesi, è nata il 5 gennaio del 2022. E adesso c'ha 3 anni e un paio di mesi. Adesso pesa 27 kg e 3. Intorno a un anno ha cominciato ad avere delle crisi convulsive. Più o meno marzo 2023 ha avuto una prima crisi convulsiva, ma francamente non abbiamo capito subito di cosa potesse trattarsi, perché l'ha associata al vomito ed a un problema intestinale, perché aveva mangiato una radice di fico d'India. A partire da marzo 2024 sono diventate un po' più frequenti, fino a settembre 2024, dove la frequenza è diventata, ahimè, molto vicina. Anche abbiamo avuto una volta a settimana, poi 15 giorni, fino a 3 settimane, adesso di nuovo ogni 12 giorni.
0: Oggi è venuta Neve, è un Siberianaschi giovane, veniva da Napoli per delle crisi convulsive molto importanti, ha più crisi al giorno, più volte al mese. Questa è una situazione molto pericolosa anche per la sua vita.
2: Noi abbiamo contatti con il suo fratello di cucciolata e il fratello Bianchi aveva lo stesso tipo di problema, che però è da un anno che non si ripresenta, giusto un anno da quando ha cambiato dieta.
0: I padroni adesso in questi anni arrivano sempre molto documentati, per fortuna. Secondo me è un'opportunità il fatto che abbiano comunque la possibilità di accedere a informazioni importanti anche da soli, e facilita anche il nostro compito.
1: Lui dopo la dieta non ha più avuto episodi.
2: Simil chetogenica.
1: Tutto a base di crudo, che seguiamo da fine ottobre.
0: Il problema è quando si cerca una soluzione non farmacologica a un problema clinico molto rilevante. Nel caso di un epilettico grave con un numero di crisi elevate, sperare che esista un rimedio naturale, un rimedio non farmacologico, una dieta che possa abolire il problema è irrealistico e rischia anche di prolungare l'inizio di una terapia adeguata. È molto infrequente che la dieta poi dia una modificazione così importante come quella del fratello, però questo beneficio toccava provare per forza, no?
1: Anzi, si può dire che da quando ha cominciato la dieta sono cominciate quelle a grappolo che non aveva mai avuto prima. La prima crisi Neve l'ha avuta nel bosco con mia figlia, con Rosanna, che si è molto spaventata, e noi non avevamo neanche capito bene quale fosse l'entità e la dinamica della crisi, perché lei ha provato a raccontarcela, ma ovviamente era terrorizzata. La seconda crisi poi l'ho filmata e effettivamente è molto molto angosciante, con sbattimento di bocca, la bocca fuori, trema tutta, così. Poi a un certo punto sembra che il cane si rilassi, e poi però non, in realtà non completamente, perché si inarca di nuovo, quindi ha una contrazione successiva. A volte riprende, a volte non riprende, perché ieri ne ha avute 5 consecutive, di cui però soltanto le prime 2 con pedalata e contrazioni molto vicine.
0: Un paziente che ha crisi spesso tende a peggiorare la frequenza delle crisi per un fenomeno medico molto complesso che si chiama mirroring. Praticamente le crisi nascono da un'area nel cervello, ma le crisi ripetute creano degli altri foci, degli altri punti di partenza per le crisi, e questo rende il trattamento farmacologico più difficile e più facilmente non efficace.
1: È molto spaventata, ci mette tempo per recuperare, mentre alle crisi è come se lei fosse completamente assente, non mi guarda, anche se io sto lì, la tengo, l'abbraccio, diciamo, non la lascio, però è come se lei non mi vedesse proprio.
2: È una sensazione sicuramente di impotenza totale. Uno da essere umano vorrebbe fare qualcosa per aiutare, istintivamente uno è portato a starle vicino per rassicurarla,
1: sì,
2: ma non ha modo né di ascoltarti né sentirti. Dentro di me c'è sempre in qualche modo un sottile filo di speranza che questa cosa possa essere detta.

0: terminata dall'antiparassitario.
1: Spesso per i proprietari è difficile accettare che il proprio animale ha una patologia cronica con cui sarà necessario convivere tutta la vita del paziente.
0: Dico delle stupidaggini, però senz'altro la necessità di tempo per liberarsi qualora ci fosse un principio attivo cui lei può essere intollerante o che...
1: Io credo che se fosse un tossico la causa, cioè un effetto tossico di un farmaco, sarebbe più ragionevole che avesse un picco di crisi nei 3-4 giorni dopo che gli mette la pipetta o che prende un farmaco. Aspettarsi che possa passare una cosa che ha già dimostrato di essere ciclica, ripetitiva e magari non ha risposto già a un trattamento è irrealistico e genera una frustrazione ancora più grande del fatto che il proprio animale è malato. Lo vado ad attivare radiologia e questi li tengo perché li vorranno gli anestesisti. Ci sono una lista di personaggi famosi, Carlo Magno, Socrate, Giulio Cesare, che erano epilettici, però a fianco a pazienti primariamente epilettici sono pazienti che hanno crisi convulsive perché hanno patologie cerebrali di natura tumorale, malformativa o encefaliti. In generale i pazienti epilettici andrebbero indagati con una risonanza magnetica.
0: Nostra figlia, che ha 18 anni, adesso studia a Torino, ha sempre desiderato il cane, ma sin da quando era piccola, abbiamo tenuto botta fino a quando poi a 15 anni non ci ha dato una sorta di ultimatum, ha detto allora che devo fare, dice devo aspettare che divento grande, poi insomma alla fine abbiamo preso il cane e quindi come nella migliore delle storie adesso lei è a Torino, noi siamo qui a Roma a occuparci del cane.
2: L'8 marzo è il compleanno di mia figlia e avevamo deciso di regalargliela per il suo compleanno. Quindi siamo andati qualche settimana prima a vedere appunto questa cucciolata che era appena nata e fra i cucciolotti che giravano diciamo nel recinto questa aveva gli occhi azzurri, un orecchio che non si era ancora alzato, era molto tenera e indisciplinata. Gli altri erano un po' più tranquilli, lei subito cercava di muoversi, masticare qualcosa, insomma ci ha colpito per la dolcezza e l'intraprendenza. La cosa forse che colpisce di più quando ci si prende carico, cura di un animale è come questo animale si affidi a te totalmente.
0: Potresti fargli di tutto, si farebbe
2: fare
0: di tutto, perché sei tu.
2: Sì.

I pitauri dello zucchero sono animali fantastici, ma complessi. I proprietari tendono a innamorarsi di questi animali perché hanno questi occhioni grandi, quindi questo planare, questo grado di attività che è effettivamente molto interessante. Sono però animali in realtà dal carattere un po' particolare, possono essere mordaci, quindi bisogna fare un po' attenzione, non sono animali semplici. Sono piccoli mammiferi marsupiali, notturni, sono particolarmente attivi dal crepuscolo in poi. Sono animali che generalmente in natura si nutrono di ninfa di eucalipto, comunque che cacciano, che hanno diverse occupazioni durante tutto il corso della notte, sono estremamente attivi, quindi la difficoltà in cattività è quella di riuscire a ricreare un ambiente ampio che gli permetta quindi di arrampicarsi, di interagire con i propri simili e fare quelle che sono le normali attività in natura in un contesto magari di voliera. Uno degli esiti dei problemi gestionali è proprio quello dell'autotraumatismo, spesso nei confronti della coda. La coda è importantissima per il bilanciamento, per il planare o il volare dei pitauri. Avevamo già visitato il piccolino in passato, avevamo provato a correggere i problemi gestionali. Il problema è che senza un compagno il proprietario non è in grado in questo momento di offrire altri simili al soggetto che già ha. Questo ovviamente dal punto di vista comportamentale può instaurare una serie di meccanismi come quello che abbiamo appunto visto, che è quello dell'autotraumatismo. Le ferite continuative alla coda hanno portato addirittura alla mutilazione già da parte dell'animale di una parte della coda e quindi è stato necessario semplicemente eliminare un altro pezzo della coda per poter permettere alla ferita di guarire priva da infezione e soprattutto prevenire che l'infezione possa propagarsi al resto delle strutture della coda e quindi magari inficiare di più sulla salute del soggetto. Prima di scegliere di prendere magari un petaulo dello zucchero bisogna informarsi molto molto bene perché appunto non sono proprio animaletti carini e coccolosi come spesso si pensa, ma c'è altro oltre il petaulo. Per chi decide di prendere un animale non convenzionale, il consiglio che diamo sempre e comunque è quello di scegliere la specie non in virtù dell'estetica, ma in virtù di quello che noi possiamo dare in termini di spazio, tempo da dedicare, alimentazione e compagni della propria specie. Post intervento abbiamo consigliato al proprietario di effettuare una serie di trattamenti laser per cercare di favorire la guarigione della ferita chirurgica il più in fretta possibile. Intanto abbiamo applicato una sorta di pettorina, di bendaggio per prevenire il fatto che l'animale possa effettivamente raggiungere la coda e quindi continuare quell'opera di autolesionismo sulla coda stessa e terremo monitorata la situazione nel tempo.

0: cani lo do dopo. Vabbè. Perché se vede il cane prima poi non mi ascolta. Il cane lo restituiamo solo da.
1: Sta bene, sta andando.
0: Allora sta bene, mi sembra. Cervello ha una forma normale, questo è visto in sagittale, diciamo, cioè di fianco, tra virgolette, questo è in sezione trasversa, tutte metà simmetriche, senza lesioni, insomma, cervello normale. Per quanto riguarda il trattamento, l'ho fatto uno schema con il farmaco con cui inizieremo, che inizieremo a un dosaggio molto molto basso, che probabilmente non sarà super efficace. Okay. Diciamo che il ragionamento di base sarebbe dargli un farmaco, controllare quanto ne ha nel sangue, controllare che effetto gli fa. Però quando partiamo bassissimi, è inutile che facciamo ogni due settimane analisi del sangue, perché tanto bassissimo è, bassissimo sarà e non ci cambia niente, no? Quindi le analisi sul contenuto, sul livello nel sangue, le facciamo quando cominciamo ad arrivare a un dosaggio più ragionevole, esatto.
2: Dottore, come facciamo a renderci conto che sia tollerato?
0: Che è come se non gliel'avesse dato.
1: Se lei è normale.
0: Come fai? Cioè, il suo timore è che il farmaci possano cambiare la personalità del cane, no? Quindi se gli diamo un farmaco e lei vede che è come se non gliel'avesse dato,
2: quello che è normale,
0: esatto.
1: Lei continua a avere la stessa reattività,
0: esatto,
1: la stessa curiosità,
0: non ha effetti collaterali. Poi il problema è cosa possiamo fare durante la crisi. Se vi accorgete prima della crisi, che è strana, gli date questo protocollo d'urgenza, quindi queste compresse. Da oggi stesso Neve inizierà un trattamento con dei farmaci che hanno l'obiettivo di mantenere le crisi separate nel tempo e soprattutto di cercare di abolire le crisi multiple in un giorno. Le crisi multiple in un giorno sono sia pericolose per la vita del cane, ma anche estremamente stressanti per il proprietario, perché sapere che ogni crisi può preludere a una successione, a una cascata di crisi successivamente, è una cosa enormemente stressante e che fa sentire molte persone impotenti.
2: Questi farmaci come arrivano a dare beneficio? No, no, non mi spieghi il principio, perché tanto.
0: No, le cellule nervose sono macchine elettriche e come tutte le macchine elettriche hanno una fluttuazione attraverso un voltaggio a livello della membrana cellulare. C'è una riga rossa che, se attraversiamo, qualsiasi cellula, qualsiasi essere umano sviluppa una crisi convulsiva. Un paziente epilettico ha una distanza tra la riga, il valore dove scateniamo una crisi, e l'attività basale molto, molto stretta, e quindi è più facile che l'attività elettrica superi l'attività soglia, si chiama. I farmaci aumentano la distanza tra l'attività basale e la soglia attraverso cui qualsiasi essere vivente può scatenare una crisi.
2: Sono venuto qui con la consapevolezza che, insomma, non è che mi potevano dire: ah, vabbè, allora ho preso un raffreddore, è passato, prenditi questa medicina, finisce. Questo doveva essere il punto finale per prendere l'avvio poi ad una terapia che le consentisse di stare meglio lei e stare anche meglio noi, perché comunque far stare bene lei significa che stai più tranquillo anche tu. È lo stesso tipo di atteggiamento che probabilmente avrei nei confronti di un amico, non voglio, di mia figlia, non voglio esagerare, però per chi ha un animale capisce quello che intendo, insomma.
1: Bella sgranchita.
2: Non mi sentirei di prometterle niente se non, ecco, riuscire a fare le scelte giuste per ricambiare quello che mi dà.

Lei è Poxy, un Rottweiler di 11 anni e mezzo. Noi siamo di Campobasso, in Molise. Lei è di origini abruzzesi. Siamo andati fino ad Avezzano in questo allevamento. Quando ci siamo, ce n'erano tantissimi, ma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo scelte reciprocamente. Prima di lei avevamo un altro Rottweiler. Quando è venuta a mancare l'altra, io ho detto a mio marito assolutamente ne rivoglio un altro, altrimenti la casa è troppo vuota. Verso la metà di febbraio ho avuto una gastroenterite, sembrava che non passava, rifiutava il cibo. E quindi questa cosa mi ha insospettito, quindi sono andata dal veterinario di fiducia di Campobasso, ma da lì abbiamo visto che aveva questo dolore alla zampa posteriore destra. Quindi abbiamo fatto i raggi, RX, e quindi è venuto fuori questo sospetto di osteosarcoma. E quindi dobbiamo procedere con degli accertamenti per valutare poi il da farsi. Quello che mi spaventa è lasciarla. E deve stare ancora con me. E l'amore è... Se non hai un animale non puoi capire quello che si prova. È un amore che va oltre.

0: Oggi è tornata in visita Poxy per eseguire una TAC. La TAC ci permette di valutare non solo la lesione ossea, ma soprattutto di escludere la presenza di metastasi. Ovviamente prima di eseguire un'anestesia generale su un soggetto di taglia grande e anziano è necessario eseguire una serie di controlli, primo tra tutti un ecocardio.
1: Non è stato facile effettuare l'esame perché Poxy purtroppo innanzitutto aveva un forte dolore alla zampa posteriore destra, il che rendeva impossibile, tra le altre cose, anche un corretto posizionamento del paziente per effettuare l'esame con la metodica standard.
2: Sei libera?
3: Bravissimo.
2: L'ultima puntura, poi ti addormenti e poi ti risvegli e non te ne facciamo più di punturine, va bene?
4: Tu poi dormi e ce ne andiamo a casa.
2: Questa sono io che ti sto facendo il DAP.
4: Come a casa, e non ringhiare.

0: Direi del fumo.
1: Devo parlarne con il proprietario e devo pagare la notizia.
2: Oltre alla lesione ossea, c'è una lesione sul rene, solida, quindi potrebbe essere effettivamente una metastasi, e c'è l'aumento severo del linfonodo iliaco. Vi proporrei di campionare a questo punto anche la lesione sul rene e il linfonodo, più che altro per avere un quadro completo della
1: Ma si può
2: situazione.
1: fare poi qualcosa? C'è qualcosa o...
2: Si può fare qualcosa, probabilmente in termini palliativi.
1: Cioè?
2: Cioè si potrebbe o valutare di amputare l'arto e poi proseguire con chemioterapia palliativa, volta a rallentare la progressione, oppure qualora voi non, insomma, voi la sentiate di procedere con l'amputazione, farebbe solo chemioterapia e terapia del dolore.
1: Io la voglio il più possibile con me.
2: E lo capisco.
1: Sì, è possibile.
2: Dipende sempre dalla diagnosi. E spesso si dice: ti abituerai a dare notizie spiacevoli. In realtà no, non ti ci abitui mai. Ci aggiorniamo tra un po'.

0: dopo aver fatto la diagnostica avanzata, ovvero la TAC, abbiamo proceduto con una biopsia ossea che si fa con un ago particolare. Questo strumento si appoggia direttamente sull'osso, si sfila il mandrino centrale e si cerca di prelevare delle piccole carotine dell'osso. Queste verranno mandate poi al laboratorio esterno per fare un esame istologico e dare nome e cognome alla massa.
1: Visto il quadro complessivo clinico di ipoxia, il primo sospetto è che ci possa essere un coinvolgimento metastatico di questi organi. Quello che abbiamo eseguito oggi è un esame citologico con un ago aspirato ecoguidato. Questa è una procedura diagnostica mininvasiva che prevede di inserire un ago all'interno dell'organo, della lesione di cui si vuole indagare la natura, col fine di prelevare delle cellule. Queste cellule poi vengono allestite su un vetrino, vengono inviate in laboratorio analisi e vengono successivamente analizzate da un citopatologo.
2: I don't know what I'm to say, I'll say it anyway.
3: Today is another day. Eccola qua, stai giù,
4: mamma.
5: Tanto andiamo giù, non
4: abbiamo fatto tutto.
5: Adesso ti mettiamo giù.
3: Stai giù, mamma, quanto
6: qua? Vogliamo già mettere giù?
3: Uno, due. Ok.
7: Senti il mio attico.
1: Dalla TAC il quadro non sembrerebbe essere ascrivibile a un sarcoma. Potrebbe essere un altro tipo di tumore maligno.
3: Cioè
1: un sarcoma istiocitario. Potrebbe essere questo, che non ha tra le sue opzioni terapeutiche l'immunoterapia.
8: Avremo gli esiti di ipoxi tra una settimana circa. In base chiaramente alle risposte valuteremo quale opzione terapeutica sarà la migliore. Ovviamente qualsiasi scelta sarà volta sia a prolungare ovviamente l'aspettativa di vita, ma a migliorare la sua qualità di vita, che adesso non è ottimale purtroppo.
3: Non ci arrendiamo.
7: Neanche ipoxia. È vero, tu sei fortissimo, cinghialotto.
3: Sì.

Sono arrivati gli esami citologico e istologico di Poxy, per cui adesso dovremo sicuramente chiamare la proprietaria e informarla dei risultati, ma soprattutto decidere con lei quali possono essere le opzioni terapeutiche.

Le volevo comunicare l'esito della citologia che abbiamo fatto. Conferma quello che è il nostro sospetto, cioè sia la lesione sul rene sinistro sia l'aumento di volume del linfonodo iliaco sono compatibili con metastasi da sarcoma. Carla ha un rapporto sicuramente simbiotico con Poxy e quindi in questi casi è veramente complicato consigliare o comunque è complicato far capire a quella persona che probabilmente il cane sarà con lei per poco tempo. Non ci si abitua mai a dover vedere gli occhi di un cane che sappiamo ci lascerà nel giro di poco tempo. Sono situazioni a cui veramente non ci si abitua mai e fanno male ogni volta.

0: Il primo cane che ho operato era il mio boxer, la Zuki. Aveva un tumore cutaneo, un mastocitoma. Lo so che non è normale operare come primo intervento il proprio cane, ma non mi fidavo di nessuno. E forse neanche adesso mi fido di nessuno. Se un errore deve essere fatto, preferisco farlo io e non lasciarlo fare agli altri. Mi sono iscritto a veterinaria nel settembre dell'85. Dai primi anni al liceo ero sicuro che avrei fatto il veterinario. La cosa più difficile di questo mestiere è confrontarsi con il dolore delle persone quando perdono i loro animali o quando la diagnosi è troppo pesante da sopportare. Non mi sono mai pentito della scelta che ho fatto. Cercare una via d'uscita, anche quando non sembra essercene nessuna, questa è la mia vita. Sono Daniele, ho 58 anni e sono un veterinario. Da sempre.
1: Sì, allungati, così.
2: Fai la brava là dentro.
1: Io dormo.
2: E tu fai la brava. Tu dormi fuori, ma dentro stai sveglia.
3: È una chirurgia che non la tirerà fuori da questo male, però aiuterà quello che ci sarà d'ora in avanti a condurre una vita migliore, se non altro senza il dolore perenne che c'è su una zampa con un osteosarcoma.
1: Ci affidiamo a lei. Grazie.
4: Non siamo riusciti a visitare Lucio, che è un soggetto poco collaborativo, non siamo riusciti a fare la cosiddetta tricotomia, quindi la rasatura del pelo e un po' di antisepsi locale.

0: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, questa sera alle 21.15 su Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, da lunedì 15 giugno, 21.15, su Rai 3.
1: Buongiorno e bentrovati dal TG3 LIS. A Londra il vertice sull'Ucraina dei cosiddetti paesi volenterosi, Starmer, Macron e Merz. Al tavolo anche il presidente Zelensky e intanto proseguono gli attacchi incrociati. Raid russi colpiscono anche l'area di stoccaggio di Chernobyl e causano

due vittime. Un attacco che preoccupa nuovamente l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Sull'altro fronte di guerra in Medio Oriente sembra esserci poca speranza per una

egoismo e indifferenza, impegniamoci per il bene comune, ha detto il Pontefice, che ha anche espresso il suo dolore per la morte di un vescovo in Mozambico, Monsignor Afonso, ucciso nella sua residenza con colpi di arma da fuoco. La cronaca italiana con la strage dei quattro braccianti ad Amendolara, in provincia di Cosenza, un episodio drammatico che ha messo ancora una volta a nudo le condizioni disumane di lavoro nei campi. Dopo la manifestazione della CGIL contro il caporalato, proseguono gli accertamenti dell'inchiesta. E c'è un'altra inchiesta, quella sulla morte per accoltellamento del 22enne Gianluca Ibarra, ucciso in una stazione ferroviaria di Milano. Un giovane fermato e un altro tuttora in fuga sono accusati dell'omicidio. Altri 8 sono indagati. Accertamenti ancora in corso sul gruppo degli aggressori. Cresce la mobilitazione per chiedere il rilascio di 2 attivisti italiani della flotilla di terra, illegalmente detenuti in Libia da 2 settimane, insieme ad altri 9, e arriva l'appello dei genitori di Domenico Centrone. Chiudiamo con lo sport, con 2 italiani in prima linea oggi nella Formula 1. Il 19enne Kimi Antonelli partirà in pole nel Gran Premio di Monte Carlo con la sua Mercedes, mentre a Parigi Flavio Cobolli si gioca la finale del Roland Garros contro il tedesco Zverev oggi alle 15. Grazie per averci seguito, buona domenica.

0: sulla morte di Mussolini. Conosciamo tutta la verità. Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
1: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste. Domani alle 21:15 su Rai 3. Ha il suo metodo.
2: Polizia, polizia.
3: Ma che modi!
1: Il suo stile.
4: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
1: Vuole sempre la verità.
4: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
5: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
1: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
6: Capo, poliziotti si nasce e poliziotti si muore.
7: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
1: Ciclo, il gigante buono. Da sabato 21:30, Rai 3.
8: Sai chi sono?
9: Voi siete Hassan Bashar,
8: signore di Algeri. Devi stare attento se il Bashar ti chiama di nuovo.
10: Cosa vuole quest'uomo?
9: Vuole storie.
10: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
8: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
11: Il prigioniero, dal 10 giugno al cinema.
12: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
13: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai.
8: Chi è quel tizio?
13: Raffaele, un vecchio amico di scuola.
8: Se ci fosse un problema me lo diresti.
11: Allora balliamo al cinema.
14: Come è andata a finire con l'eredità dei Red Fellow?
15: La otterrò.
16: 7 ricchi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
17: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
18: Tu chi sei?
11: Ricchi da morire, delitti in famiglia.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Al cinema.
19: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

Sono Giovanni Azzeni, il mio soprannome TTA. Quando un fantino gli viene messo un soprannome vuol dire che è riuscito a debuttare nella piazza del campo.

0: ho cominciato ad andare a cavallo all'età di 5 anni. Mio padre però aveva dei cavalli da corsa e sia io che le mie sorelle ci portava a montare a cavallo. E quindi è nata subito la passione. Da piccolo ero veramente basso e avevamo un pony nella scuderia dove mio padre aveva i cavalli e su questo pony tutti i giorni uscivo il pomeriggio a pelo. Montare a pelo, la differenza è che secondo me ci vuole una dote naturale, che ce l'hai o non ce l'hai. E a sella invece ci possono montare tutti.
1: Vieni amore, vieni.
0: Se mi dici cos'è difficile a sella, per me è tutto, perché mi trovo in difficoltà. A pelo è una cosa mia naturale che non trovo nessuna difficoltà.
1: Vieni amore, vieni.
0: E mi è stato messo questo soprannome, Tittia, perché sono un ragazzo molto freddoloso e il primo inverno che sono arrivato a Siena era un inverno freddo nel 2002. E in sardo Tittia è un'esclamazione, diciamo che le persone anziane quando hanno freddo durante l'inverno dicono Tittia. Sono nato in Germania, ho la mamma tedesca e il babbo sardo. All'età di 11 anni ci siamo trasferiti tutti quanti in Sardegna a casa di mio padre. E poi mi sono trasferito qui a Siena.
2: Giovanni l'ho conosciuto quando lavorava con Gigi Bruschelli nei primi anni 2000. E Giovanni era giovanissimo come tanti allievi di Gigi che sono passati dalla scuderia Bruschelli a Vagliano.
0: Nel settembre 2002 ho avuto una proposta di lavoro da Tricciolino, Luigi Bruschelli, che ci siamo incontrati in Sardegna in un palio che correvo sia io che lui a Cagliari e mi ha fatto una proposta di lavoro, mi ha detto guarda, ti ho visto correre, mi piaccio come monti, ti piacerebbe venire a Siena a lavorare a casa mia, nella mia scuderia e piano piano provare a entrare nel mondo del palio. Mi ricordo ancora bene che avevo una piccola valigia, la bustina della Coop, due vestiti e il telefonino per chiamare i miei genitori. Diciamo che sono arrivata a Siena partendo proprio da zero.
2: Giovanni c'ha tante doti. La dote a cui mi sento più legato è questa dote sua di essere dritto, regolare, onesto. Giovanni è una persona che se ti dice una cosa è quella. Tutte cose che a me mi danno fiducia come cavallaio. Poi le doti di Giovanni come fantino sono tante e altre. Il rapporto con Giovanni che ho oggi è un rapporto che nasce dalla vittoria di Giovanni nella selva con Polonsky, che era un cavallo mio.
0: Questa fotografia qui, Polonsky nel 2015, è un cavallo molto potente, è il primo record della piazza che ho fatto come tempi. Venivo da un palio di luglio dove montavo nel nicchio e la mia nemica dopo i primi 50 metri a Fonte Gaia mi ha preso per il giubbetto e mi ha tirato per terra. Tra luglio e agosto, in quel mese lì, mi sono chiuso in casa, ho lavorato come sempre seriamente, sono arrivato carichissimo al palio di agosto, sono partito primo e ho vinto un palio alla grande. E lì è stato un momento proprio di liberazione, di ripartenza.
2: A quel punto Giovanni ed io abbiamo deciso, facciamo una cosa insieme, compriamo qualche cavallo. Qualche cavallo l'abbiamo avuto proprio insieme. Per di più lui ha anche allenato cavalli miei, che lo fa tuttora.

La mattina si inizia molto presto, incontro a scuderia con i ragazzi alle 4:45, comincio a dare tutte le colazioni a tutti i cavalli, quelli che devono lavorare. A quel punto mi sistemo tutti i cavalli fuori, ci impiego una quarantina di minuti e poi si parte con l'allenamento. Passo, trotto, galoppo e poi vanno in giostra per defaticare e si parte con la prossima uscita. E questa è la mattinata dalle 5:30 fino alle 11:00-11:30. A quel punto i cavalli fanno pranzo e gli si dà 2-3 ore di riposo. Poi il pomeriggio a quel punto si riparte fieno nuovo e verso le 7:30-8 la cena. E questa è la giornata del fantino, dell'allevamento, della scuderia.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Prego.
1: Eccoci qui. Siamo pronti.
0: Grazie.
2: Allora, sottoscritto rettore.
0: Stella Massimiliano. Borgo Don Bosco.
2: Iscrive la corsa del Palio edizione 2025, Alfantino.
0: Azzeni Giovanni.
2: De tu?
0: Zittia.
2: Il cavallo.
0: Anacleto.
2: Firmo.

Mitnie!

0: Lo sto rinnovando, voglio finire al 25. 750 anni dopo, signori, 750 anni dopo, basti correre a dormire su Aldo.
1: Sono venuto la prima volta al Palio di Asti nel 2003, avevo appena 18 anni. Ho avuto la fortuna che ho trovato una contrada subito che mi ha ingaggiato, Santa Caterina, e ho avuto la fortuna di vincere subito il mio primo palio. È stato il mio primo palio importante qui su un continente. La differenza tra Asti e Siena, qui c'è batteria finale, invece a Siena si corre una corsa secca. Qui batteria finale è un palio molto difficile, nel senso devi trovare il cavallo giusto che faccia tutte e due le cose, che ha un buon recupero, in più si corre su

0: su una distanza di 1300 metri, in un terreno sabbioso, con delle curve a 360 gradi quasi. È molto impegnativa.
1: Signor Capitano, vi do licenza di correre il paglio dell'anno del Signore 2025. Andate e che San Secondo vi assista!
2: Si corre il paglio! Asti oggi corre dopo 750 anni ancora il suo paglio! Non vi sento! Asti corre il paglio! Corriamo il paglio!
0: Amo tutti i pali d'Italia, mi piace farli tutti. Asti è un paglio molto molto importante, uno dei più quotati. E quindi fare bene ad Asti, soprattutto nei primi anni che sono arrivato a Siena, è un palio importante per guadagnare dei punti in generale. E ho avuto la fortuna, come ti ho detto, nel 2003 di vincere, mi sono riconfermato nel 2007 e l'ho rivinto nel 2016. Magari erano dei periodi che anche a Siena le cose non andavano bene, vincendo il palio di Asti ti riapre tutto il tuo lavoro, ti apre tutto il tuo mondo.
3: Entri in pista la seconda batteria.
4: Santa Maria Nuova. Don Bosco.
0: Anche qui fra i canapi, sì, i borghi fanno degli accordi, con chi c'è più rapporto, con chi c'è meno rapporto, e la base è il rispetto, e magari con qualche borgo leghi di più e quindi trovi qualche strategia per avere dei piccoli vantaggi in partenza.
4: Avanti Cattedrale, avanti Santa Caterina. Dai!

0: accedono alla finale Santa Caterina, Don Bosco, Montechiaro.
1: Palio 2025, entri nei cavalli per la finale.

0: Avanti, avvicinatevi.
1: Il mio modo di gestire la mossa è molto tranquillo.
0: Corretta.
1: Diciamo che questa tranquillità l'ho trovata con gli anni, con anni di esperienza. Perché magari da giovane c'è troppa frenesia, e c'è troppa voglia di... la paura di sbagliare. E quindi ora inizio ad avere 40 anni, mi sento maturo, ma già da una decina di anni a questa parte ho trovato la mentalità giusta di stare sereno, perché agitarsi non porta a niente.
0: Santa Caterina e Don Bosco, stai sotto, sa. Torretta, stai sotto. Torretta, un richiamo, ancora un richiamo, devi stare sotto, avanti. Forza, avanti.

Grazie a tutti i ragazzi del Borgo Don Bosco che mi sono stati in questi anni sempre vicino, ho continuato a credere in me, io lo dovevo.

0: chi lavora tutto l'anno per arrivare a questi grandi risultati.
1: E quindi bisogna essere
0: concentrati, determinati, coraggiosi e non lasciare niente al caso. La batteria non era facile, da scoprire un po' il cavallo come si adattava in questa pista che comunque era il suo debutto, ma è nato da me, lo conosco bene e ha reagito nel modo giusto. Sono molto contento perché so di aver regalato un grande sogno a loro e per il rapporto che si è creato in questi anni è una grande gioia anche per me.
2: Dua Lipa. Cosa vorresti provare oggi? Un espresso altissimo? Un gusto intenso e cremoso?
3: Rilassati e goditi il momento. What else?
4: È la mia battuta.
3: Con Vertuo, esplora infinite possibilità. Nespresso, what else?
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: È bello iniziare la giornata e sentirsi rifiorire. Quella sensazione di equilibrio che solo il kefir con i suoi benefici può darti.
8: Come si chiama?
7: Milk Kefir Plus Flora Intestinale. Con probiotici e fibre naturali per il tuo microbiota. Milk. Benessere in una parola.
0: Ogni cavallo ha il suo carattere, e a me mi piace capirli, conoscerli meglio e capire più che altro di cosa hanno bisogno per farli stare tranquilli. Per esempio Diodoro, qui a casa ha sempre la compagnia intorno, ogni cavallo qui si guarda con quello accanto e quando invece andiamo in contrada, che passano 4 giorni soli, il nostro grande Diodoro gli manca la compagnia e nei giorni del palio gli abbiamo trovato un piccolo amichetto, un coniglietto che le ha fatto compagnia nei 4 giorni e le è stato d'aiuto, non l'ha fatto sentire solo la notte.
1: Ho un figlio stupendo di 17 anni, l'ho fatto molto presto, a 22. E la mia compagna l'ho conosciuta qui a Siena. E vivono tutti per me. Mi seguono in tutto e per tutto perché è un lavoro che ti ruba tutta la giornata, tutti i giorni, 365 giorni all'anno. E quindi mi accompagnano tutti verso la nostra passione, che alla fine è la passione della famiglia.
9: E mi occupo dei terreni per la coltivazione del fieno e mi occupo della gestione un po' delle fattrici e dei puledri. Cerco insomma di aiutare come posso, il più possibile, in modo che lui possa pensare solo a quello che per lui alla fine conta veramente, il palio.
1: Questa è Murra di Gallura, è la mamma di tutti i campioni che ho. Anacleto, il cavallo che ha vinto il palio di Asti ieri e poi ha fatto solo dei campioni, i migliori mezzosangue che stanno circolando in Italia. Ho avuto la fortuna, l'ho comprata 1 anno e mezzo in Sardegna e l'ho fatto fare la mamma. Credevo nella sua genealogia e ci ha dato ragione.
9: Anacleto, il cavallo che ha corso ad Asti, è un cavallo nato qui da noi e abbiamo

0: posto tanta fiducia in lui perché fin da puledro dimostrava di avere delle grandi qualità. Ha avuto, diciamo, negli anni un po' di problemi caratteriali che però crescendo sono stati arginati, diciamo, e quindi è arrivato anche lui a darci questa grande soddisfazione.
1: Abbiamo vinto il palio!
2: I fantini di oggigiorno sono più attrezzati, sono più preparati e hanno, non dico tutti, però quasi tutti hanno la loro scuderia. 40 anni fa non era così, le scuderie erano dei proprietari, degli allevatori e di qualche fantino.
3: I fantini degli anni 50-60 erano fantini che arrivavano a Siena, diciamo, non con molta professionalità. Sapevano di cavalli, erano uomini di cavalli, ma a differenza di quelli di oggi erano fantini abbastanza inesperti e impreparati da un punto di vista tecnico e strategico. Con la venuta di Andrea De Cortes e di Torceto è iniziata un'era dei fantini molto molto più professionale, molto più all'avanguardia di quella che si registrava nel passato. I fantini adesso, nei confronti anche dell'era Aceto, sono molto molto più professionali, tant'è che ovviamente riescono ad incidere profondamente sulle strategie paliesche.
2: L'idea del fantino che ha il monopolio sugli eventi del palio è un'idea affascinante, è un'idea di cui si parla spesso a Siena, quasi in esclusiva, però non è vera. I fantini che sono stati i più bravi hanno sempre avuto un po' di potere in più degli altri, e quello è normale. Giovanni, per esempio, Tittia oggi, è sicuramente il fantino che è più bravo. E allora con questa bravura ha più potere degli altri. Come ce l'aveva Gigi e Andrea De Cortes al tempo suo, allo stesso tempo hanno tutte e tre, e forse anche quelli che sono arrivati prima di loro, meno potere di quello che noi gli si dà.
4: Io vedo la differenza fra i fantini di oggi e i fantini di prima abissale. Non sono fantini che hanno fatto gavetta, hanno la loro pista, la loro cosa. No, no. Tanto è vero che il palio è talmente cambiato che prima era la contrada, il capitano che comandava, prendeva il fantino, questo, quello, quell'altro, lo pagava e tutto. Ora comanda il fantino, sono i fantini che sminestrano tutto, no? È tutto un altro palio, non c'è paragone lontano al palio bello di prima. Ora non mi piace più tanto.

Ho corso il palio nel 1957, solo una volta perché non mi hanno più voluto, però due prove le ho vinte e al palio dopo un giro e mezzo sono stata buttata in terra e il mio palio è finito lì. Io intanto avevo una voglia matta di farlo perché il mio babbo da piccola aveva fatto un'operetta dove c'era una ragazza che correva il palio e facevo sempre finta di correre il palio e di vincerlo. Ho cominciato a montare a cavallo, ho cominciato a fare i concorsi ippici e poi dopo sono passata alle corse perché mi piaceva di più correre in ippodromo. Una volta che ero a Merano e c'avevo un po' di tempo libero, dissi voglio andare a vedere il palio. Tornai a Siena e in Piazza del Campo c'era un trespolo e dico cosa stanno facendo? Dice c'è Luigi Zampa che sta facendo un film sul palio. C'è una signora americana che... Ah, dico, ma guarda, il giorno dopo lì si cascò la controfigura di Diana Dorce, si fece male, disse io in questa pista non ci monto più e disse allora come si fa? Non c'era tante ragazze che montavano a pelo allora, eravamo cinque in tutta Italia. Allora disse ma non c'era quella ragazza quella mattina che fece quei due o tre giri proprio bene, andiamo a cercare lei? E così è andata, che mi hanno scritturato e ho fatto la controfigura con mia grande gioia perché facevo molti giri in piazza così gratuita per conto mio, invece poi mi hanno anche pagato. Quelli della produzione del film dissero se lo fa veramente il palio è una pubblicità per il film grandissima. Mi dissero, la vuoi fare davvero? Dico, io lo farei subito, se si può. Trovai quello dell'Aquila, il quale aveva vinto l'anno prima il palio e disse, c'ho una cavallina nuova, quest'anno non faccio niente, sicché se prendo un po' di soldi dalla produzione, tanto di guadagnato. E allora disse, va bene, ti faccio correre. Cioè, sono andata contro i materassi con una rabbia da morire, c'avevo accanto quell'altro, l'avrei ammazzato. Quell'altro che mi ha fatto cascare, sono cascata giù di testa, a tuffo. Però non mi sono fatta niente, allora non mi facevo niente, ora se casco mi rompo subito. Questa è la domenica del Corriere che uscì poco dopo che io avevo corso il palio perché fece epoca che mi avevano picchiato, allora dice una donna non può essere picchiata,

0: Aquile.
1: Il palio è una struttura maschile perché comunque il fantino è un atleta che deve avere certe caratteristiche e per una donna è molto difficile, anche se negli anni ci sono state delle donne coraggiosissime anche ora, però i risultati non sono gli stessi.
0: Dopo che ero riuscita a correrlo, ho pensato, ho aperto la strada, chissà quante ragazze avranno voglia di farlo. E quando è finito il 1900, ho detto, va bene, questo secolo rimane mio, però ora nel 2000 chissà quante ragazze verranno. Siamo nel 25 e sto ancora aspettando.

0: scarico prima Diodoro e poi questo.
1: Sei pronto, Diodoro? Eh? Andare alla previsita, siamo pronti?
2: Oh, sì, eh.
3: Vai, bravo, ragazzi.
4: Un pulverino.
3: Oh là là là là. Oh là.
4: Hop, hop, hop. Aspetta che apro. Cambia per bene.
0: Marco, aprimi la sbarra.
4: Grazie.
0: E mettiamo di là questo. Tira forte. Con tutta la tua forza. Grande. Vai, allora, di là.
4: Signorino bravo.

0: in partenza per la visita.
1: Poi sono giorni dove siamo già molto gasati. Molto gasati. E manca veramente. Tra una settimana a quest'ora si sa dove monto, che cavallo monto e in che contrada monto. Perché la tratta viene di 29 mattina, all'una e mezza danno i cavalli. E il pomeriggio ci stiamo preparando per la prima prova.
2: Siamo qui al Ceppo, è la clinica del Palio di Siena. Qui vengono visitati tutti i cavalli che parteciperanno al Palio di luglio. Queste visite sono per la sicurezza, per che non succedano incidenti ai cavalli che partecipano al Palio.
3: Sottoponiamo ogni cavallo ad un'accurata visita clinica e con un supplemento di indagini strumentali diagnostiche per appurare lo stato di salute del cavallo. La parte fondamentale della visita riguarda sicuramente l'apparato muscolo-scheletrico del cavallo, che è diciamo, l'apparato che è necessario per effettuare questa competizione.
4: Le visite veterinarie che sono iniziate nei primi anni 80 sono fondamentali. Prima delle visite, i cavalli chiaramente erano un rebus, non si sapeva il cavallo come stava.
3: Più di 20 anni fa si correva con cavalli che erano i cavalli da lavoro che i vari proprietari, i vari senesi avevano e che impiegavano prima nei campi o utilizzavano come mezzo di locomozione.
5: Prima uno arrivava con un cavallo e diceva voglio fare il palio, lo portava e se lo prendevano faceva il palio. Prima forse c'erano anche quelli che avevano il cavallo o il carretto e il giorno dopo lo portavano a fare il palio, capito?
3: Il cavallo da palio deve avere determinate caratteristiche morfologiche e attitudini chiaramente atletiche e sportive.
2: La razza sono i mezzosangue anglo-arabo, sono stati scelti perché sono dei cavalli più forti e vanno un filo meno del puro sangue inglese e quindi c'è più sicurezza. Gli viene piegato l'arto per un minuto. Se ci fosse dei problemi il cavallo marcherebbe, andrebbe un po' zoppo. E questo serve per capire ai veterinari se i cavalli sono in perfetta forma, se sono sani.
6: I veterinari incaricati del comune analizzano il cavallo attraverso radiografie, attraverso esami del sangue, attraverso tutte le varie componenti che servono ovviamente per far accedere il cavallo alle prove notturne e alla tratta successivamente e poi ovviamente mandarli alla scelta dei capitani.
4: Da proprietario di cavalli, la sicurezza del cavallo per me è il primo obiettivo. Io, il momento che escono i cavalli dall'entrone a ogni palio, e io non manco un palio dagli anni, i primi anni 80, e la sicurezza del cavallo è la cosa più importante. Io voglio vedere che il cavallo torna a casa è sano e salvo. Poi, dopo la sicurezza, la prestazione. E quello è ovvio.
7: L'attenzione dei cavalli è sicuramente cambiata ed è cambiata in meglio perché, innanzitutto, una volta si parlava di doping per i cavalli. Oggi vengono costantemente controllati e durante l'arco dell'anno e prima, durante e dopo la corsa stessa?
5: Beh, prima si dava degli stimolanti soi-disant, facevano un beverone con il vino, le uova sbattute dentro, per dare un po' di berrio, diciamo così. No, ma non è che uno faceva niente di speciale, ecco. Un cavallo quando è allenato bene non ha bisogno di tante altre cose.
3: Siamo partiti quest'anno da 159 soggetti iscritti al protocollo. Siamo arrivati a queste visite, quindi prima del palio del 2 luglio, a 119 animali, ma dovremmo scendere a 35 animali che potranno, soggetti che potranno entrare nella corte del podestà e potranno essere messi a disposizione dei 10 capitani delle contrade che correranno.

0: Tartuca!
1: Una volta scelti i 10 cavalli, vanno al sorteggio, vengono sorteggiati e ogni cavallo va in una contrada.
0: Val di Montone!
1: Dopodiché le contrade, in base al cavallo che li è andato in sorte, iniziano a rapportarsi con i fantini.
0: Oca!
1: E cercano di ingaggiare il fantino più adatto, il fantino più importante per il cavallo che le è toccato.

0: I rapporti con i Fantini vengono da prima dell'assegnazione dei cavalli, quindi ciascun capitano, una volta che ha avuto in sorte un cavallo, a seconda di quale tipo di palio si prospetta e quindi della qualità del cavallo, della qualità del cavallo assegnato ad altre contrade, all'avversario se è presente, eccetera, ha già in testa una serie di opzioni. Nel giro di mezz'ora, un'ora, un'ora e mezzo si assesta un po' tutta la panoramica delle monte dei Fantini.
1: Il primo ricordo che ho di Tittia risale al 2007, che peraltro è il primo palio che lui ha corso con i nostri colori, con il nostro giubbetto. È un professionista che, devo dire, vedendolo in quei giorni determinato in quel modo, mette anche tranquillità a chi gli sta intorno, mette tranquillità ai dirigenti, perché quando vedi quel tipo di consapevolezza, sinceramente ti fa sentire convinto dei mezzi che la contrada in quel momento sta mettendo in campo.
0: Ogni anno il capitano ha a disposizione, diciamo, un certo budget. Io ho la responsabilità di definire i vari accordi con il Fantino, con altre contrade, eccetera, eccetera, somme che poi, come diceva il governatore, vengono recuperate tramite contributi volontari dei contradaioli.

La pista di Mosciano ci serve per addestrare i cavalli, addestrare noi fantini, magari più giovani, che hanno meno esperienza, e prendere le misure e insegnargli le giuste traiettorie che sono da fare. È identica a Piazza del Campo, con tutte le misure della Piazza del Campo, e qualsiasi cavallo che viene addestrato per il palio e quando arrivano in piazza sanno già cosa devono fare e come si devono comportare. Qui siamo dentro l'entrone della Piazza del Campo. Ogni contrada ha la sua colonna, queste 10 colonne. Ci posizioniamo, appoggiamo l'asciugamano in terra e ci vestiamo per essere pronti per il palio. Qui dentro è una magia, si prova mille emozioni, tanta tensione, un po' di paura, ma la paura più grande è di non riuscire ad arrivare a quel che ci viene chiesto, la vittoria. E quindi mi posiziono, mi siedo, mi rilasso mezz'ora, mi concentro, negli ultimi momenti ci confrontiamo con la dirigenza e a quel punto siamo pronti. Entra il vigile dentro l'entrone, fa uscire tutta la dirigenza e poi dopo qualche istante rientra, c'è il silenzio totale qui dentro e ci dice: fantini a cavallo. Dal momento che si monta su, tutti i fantini sono carichi, cavalli idem, usciamo dall'entrone. E decidi sempre dove lo prendo il nervo, a destra o a sinistra.

0: quel punto si esce e si va verso la mossa.
1: Qui siamo alla mossa, qui viene teso il primo canapo, subito dietro di me il secondo canapo.
2: Il mossiere deve rimanere concentrato su qualcosa che ancora non sarà ben definita, perché ci sarà un sorteggio che si svolgerà qui sopra, sul palco che verrà costruito e montato apposta, dove i capitani insieme al sindaco e le altre autorità faranno appunto il sorteggio per capire chi partirà primo e chi partirà per ultimo, la famosa rincorsa.
0: La rincorsa è la decima contrada sorteggiata, sta dietro al canapo e è la contrada che comanda la mossa. Quando la rincorsa decide di entrare, l'incollatura del cavallo quando passa il verrocchio, la mossa sarà valida.
3: Mi è capitato di essere di rincorsa almeno 4-5 volte, ora di preciso me lo ricordo. È chiaro, la rincorsa è molto svantaggiata. Penso che negli ultimi anni, almeno da quando sono a Siena io, l'ho vista vincere 2 volte, perché comunque parte da una posizione molto esterna ed è molto più difficile. Un pochino ti casca il mondo addosso perché sei penalizzato.
2: Nel 1989 la busta che viene portata giù dal capo dei vigili urbani la raccolsi io e dissi: no, questa volta, da questo momento, i cavalli li chiamerò uno, anzi le contrade le chiamerò uno per volta io, perché mi sembrava più giusto, anche per lo spettacolo, anche per la suspense che può derivare da una chiamata al microfono piuttosto che dalla voce del capo dei vigili urbani. E così fu, e da allora è rimasto storico.
4: Lupa! Selva! Bruco!
3: Qui siamo al palio del 3 di luglio 2025. Questa è la prima chiamata alla mossa. In questo momento speravo di essere in un posto basso al canapo.
4: Oca!
3: E ho avuto la fortuna di essere al quinto posto, un posto che avrei firmato la mattina del palio se devo scegliere dove essere. Quindi ci posizioniamo tutti al canapo, il primo pensiero è subito capire chi ho di sotto, perché chi è di sotto è avvantaggiato in partenza. E avevo dei cavalli sì partenti, però conoscendo il mio Diodoro per come si era comportato per le prove, ero convinto se prendevo bene la mossa li potevo coprire.
2: Come vedete i cavalli si infastidiscono fra loro perché sono i fantini che in qualche modo infastidiscono il cavallo, per cercare di avere magari più spazio, per cercare di infastidire qualcun altro, di impedire qualcun altro. E la cosa pericolosa, e qui deve stare attento il mossiere, che non si facciano male, cioè che non facciano una forzatura sul canape, perché il canape è tirato in maniera incredibile e i cavalli non riescono ad abbassarlo, ma piuttosto si rovesciano.
3: Il fantino del montone fa le finte per farci agitare un po' e farci perdere un po' la concentrazione. Con questa finta qui il cavallo della selva forza e c'è la prima mossa falsa.
2: E questo momento in cui tutte le contrade partono servono un po' anche per rilassare la tensione che si è creata fra i cavalli e si è creata fra i fantini.
3: Chi voleva avvantaggiare, chi voleva svantaggiare, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, e invece alla fine è stata solo una piccola forzatura del cavallo più che altro della selva.
2: E qui vediamo la grande differenza che c'è fra quello che era una volta il palio e quello che è oggi il palio. E cioè molto più, diciamo, attenti i frantini fra loro, piuttosto che una guerra diretta, c'è più che altro un'attenzione a che cosa? Non lo possiamo sapere, probabilmente agli accordi che ci sono fra loro, al modo di vedere e di sapere che cosa sono state le strategie, quindi dettate proprio dalla contrada stessa. Ecco, qui vediamo la forzatura del canape.
3: E magari più tempo passa, magari i colleghi, forse quelli più giovani, ma anche altri possono perdere un attimo di attenzione. E quindi più si allunga la mossa e più a me mi piace.

0: ultimi minuti, c'è stato un po' di nervosismo fra Lupa e Selva. Vediamo, ecco, ecco. Si parte. La mossa è valida. La mossa è valida.
1: Qui siamo a Fontegaia, subito dopo la partenza. Per come amo correre io, pronte via, voglio essere sempre l'ultimo a staccare l'acceleratore, perché chi va davanti al 90% se lo porta a casa. Una volta presa la testa, si alza la traiettoria, ci si gira, che non ci sia nessuno di dentro, e si va a sfiorare il colonnino.
0: Verso il primo San Martino, con Oca, Selva, poi Montone,

0: ero secondo, il problema è stato che avevo 8 contrade dietro, 8 cavalli dietro e nel cadere mi sono passati sopra e sono svenuto e mi sono risvegliato all'ospedale dopo 2 ore. Qui arriviamo alla seconda curva impegnativa, al Casato. È una curva in salita che agevola, ma anche qui si prende la traiettoria larga per poi risfiorare il colonnino e riuscire abbastanza stretto dalla curva.
1: Sempre Oca, sta per chiudere il secondo giro.
2: Sempre Oca in testa.
1: Oca serva.
0: Questo è il mio famoso colonnino, che almeno i primi pagli che ho corso penso di averlo preso 6-7 volte. Una curva impegnativa, perché l'uscita è veramente stretta, bisogna capire bene il cavallo, fargli capire dove bisogna girare, perché il cavallo la curva non la vede, vede chiuso. E quindi il fantino ci deve mettere veramente del suo per prenderla bene.
2: Caduta anche la chioccia in questo momento.
3: Ho sognato il palio? Io ho sognato di fare il fantino.
4: A parte sognarlo, spesso e volentieri ti ruba delle ore di sonno.
5: Non dico che mi metto a sognare la cena della vittoria, però il palio non è un modo di dire, il palio è la vita.
6: Ho sempre sognato il palio per tutta la vita e certe volte lo sogno ancora, io, ma non lo posso più fare.
5: Io sogno sempre un cavallo da palio.
7: Sogno il palio praticamente tutte le sere, in varie angolazioni, però ovviamente con esiti sempre non felici per me. Forse è Giovanni che mi dà questi turbamenti.
1: I 3 cavalli scossi, sono 4 cavalli scossi,
2: montone,
1: stanno correndo tutti.
2: Guarda il montone come rinviene, è stato chiuso un po' dalla selva.
1: Va giù anche la selva.
2: Va giù anche la selva.
1: Oca alla prima posizione, poi montone bruco. Oca l'ultima curva. Oca l'ultima curva. Oca, Cristia, Diodoro, il cavallo debuttante, il fantino più vincente all'11° palio vinto in carriera, dopo 3 pali di digiuno, ricomincia l'epoca di Tittia, 11ª vittoria, 6ª vittoria degli ultimi 9 pali, un palio condotto praticamente sempre al comando.

Oggi scende un po' la tensione, ma provo un bel piacere dentro, perché quando vengono questi risultati qui, che è stato un piccolo capolavoro, il giorno dopo si sta bene. Oggi sto bene, ma per il carattere che ho io sono già pronto verso il prossimo obiettivo. Non riesco mai a godermi le cose fino in fondo, perché vivo di obiettivi, vivo di sogni e quindi sto bene, ma la testa è già oltre.

0: tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
2: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero e EcoG 120 a giugno da 16.500 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14.
4: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
5: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
6: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
4: E Serafino non si è accorto di nulla.
7: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
8: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta dosata con precisione alchemica. Un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
9: Come definire queste note esuberanti?
10: Un equilibrio tra resistenza e resa?
11: La definirei una caramella.
10: Geniale.
12: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
13: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
14: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
15: Non preoccupatevi, ci faremo in quattro per voi.
16: In due, Watson.
14: Eh sì. Immobiliare.it, uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due, se decidete di venderla,
15: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
17: Ah, buongiorno.
14: Immobiliare, Watson.
18: Immobiliare.it.
14: Scarica l'app.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€.

0: progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrabusiness.it.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Paura fuori grotta, spari in strada alle 7 di stamattina. Ignoti tentano di rapinare un minore che era alla guida di un'auto, indagano i carabinieri. Domenica al mare a Napoli, a Posillipo, ancora disagi in attesa delle concessioni. Positano, domani via i lavori per rimuovere i massi franati sulla strada. Nastri d'argento serie TV al San Carlo premiati, Luisa Ranieri per la preside e Lino Guanciale per il commissario Ricciardi. Portobello votata come serie dell'anno. Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione della TGR Campania. In apertura, spari questa mattina in via Cavalleggeri d'Aosta a Napoli. Sconosciuti in auto avrebbero tentato di rapinare un minore, anche lui alla guida di un veicolo. Non ci sono feriti, indagano i carabinieri. Sentiamo Vincenzo Perone.
1: A 17 anni era al volante di un'auto quando avrebbe subito un tentativo di rapina, ha tentato la fuga e per una manovra azzardata si è andato a schiantare contro alcune macchine in sosta in via Cavalleggeri d'Aosta. È accaduto alle 7 di questa mattina, per fortuna non ci sono stati feriti, il minorenne è rimasto illeso, è stato segnalato per guida senza patente. I malviventi che volevano rapinarlo a bordo di un SUV si sono dati alla fuga esplodendo diversi colpi di pistola in aria. Poco dopo sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno acquisito tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica, ma anche per appurare se si sia trattato di un tentativo di rapina o di qualcos'altro di più verosimile, e cioè che possa essere stato un agguato mirato. Accertamenti sono in corso anche sul passato del giovane minorenne.
0: Una quindicenne è morta all'ospedale di Pozzuoli, dove era ricoverata da una settimana per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Melito di Napoli. La ragazza era in scooter e stava tornando a casa quando si è scontrata con un'auto guidata da un 36enne, ora indagato per omicidio stradale dalla Procura di Napoli Nord. Altro incidente stradale, stamattina poco dopo le 9, lungo l'autostrada A16 tra Benevento e Avellino Est in direzione del capoluogo irpino. Coinvolte due auto, un camion e una motocicletta. Quattro persone ferite sono state trasportate in ambulanza in ospedale. Il mezzo pesante ha sbandato colpendo prima il New Jersey che divide le due carreggiate, poi ha sfondato il guardrail sulla corsia esterna. Sul posto vigili del fuoco, personale di autostrade e polizia stradale per gli accertamenti sulla dinamica. Sul tratto autostradale si è formato oltre un chilometro di coda, il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. Cambiamo argomento. Manifestazione a Napoli contro il caporalato dopo la strage di braccianti ad Amendolara. In piazza associazioni e comunità di stranieri. Il servizio di Daniele Meloni.
2: Vita e dignità contro sfruttamento e violenza. Questo è il tema della manifestazione in piazza Garibaldi organizzata dall'associazione 3 febbraio. Per tenere vive le coscienze dopo la strage di Amendolara e mantenere l'attenzione sul dramma del caporalato e dello sfruttamento del lavoro. Un lavoro che è il fondamento dell'articolo 1 della nostra Costituzione.
3: È davanti agli occhi di tutti lo sfruttamento e nessuno dice niente. Noi siamo per la libertà, la dignità e l'umanità innanzitutto di chi viene in Italia per cercare una vita migliore.
2: In piazza anche gli esponenti della comunità pakistana di Napoli. Chiedono che non sia la provenienza a definire gli esseri umani, ma i valori di questi ultimi. La disumanità del crimine e della sopraffazione non conosce confini. Bisogna essere uniti per sconfiggerli.
4: Una brutta incidente è venuto in Calabria, dove quattro persone morte, bruciate. Chiediamo quindi al governo di infliggere una punizione severa e il responsabile.
0: Dopo la frana e la caduta di massi sulla carreggiata, domani a Positano inizieranno i lavori per riaprire la strada provinciale 425. Intanto si cerca di limitare i disagi per residenti e turisti. Il servizio di Lara Martino.
5: Rimane difficile stabilire quanti giorni ci vorranno perché via Monsignor Saverio 5 a Positano torni percorribile dopo la frana che ha portato sulla carreggiata grossi massi che si sono staccati dal costone. L'unica certezza è che è stato definito l'intervento da fare per riaprire al transito veicolare la strada provinciale 425 almeno su un solo senso di marcia.

0: Marcia. Domani inizieranno i lavori. Intanto i circa 1200 abitanti delle frazioni Nocelle e Monte Pertuso e gli ospiti delle strutture turistiche della zona collinare della città della Costiera rimangono di fatto isolati. L'unica possibilità per raggiungere il centro è rappresentata da percorsi pedonali via Grado e via Nocelle, la scala di Arienzo. È stato però attivato un servizio di trasporto pubblico tra le due frazioni, un bus con orari provvisori. Le informazioni sono disponibili sulle pagine social di Mobility Amalfi Coast.
1: Domenica al mare per napoletani e turisti, la spiaggia alla Rotonda Diaz torna accessibile alle persone disabili, ma a Posillipo i bagnanti sono stretti in pochi metri di sabbia. Ancora da concludersi la gara per la concessione dei lidi. Francesca Martelli.
2: Sono le 11, se ne sta andando.
3: Eh sì, ormai sono dalle 7.
2: Per alcuni è l'esordio in spiaggia, altri sono già abituè, in ogni caso ci si arriva attrezzati. Qui c'è il pranzo praticamente.
4: No, questo è un aperitivo, se vuole favorire può prendere quella che vuole.
2: No, come se avessi accettato. E poi cos'altro? Acqua.
5: Acqua.
2: Cioè, lei si allena con queste temperature?
6: Sì, si può fare, a Napoli si sta bene, bel tempo, bel cielo, belle temperature, ci si allena.
7: Ho visto che l'hanno pulita per bene qua, quindi almeno è vivibile.
2: A Mappatella Beach in funzione la pedana per agevolare l'accesso in spiaggia alle persone con difficoltà motorie. Un'iniziativa del Comune di Napoli e della cooperativa Mediospes.
8: Questa è l'attrezzatura che ci permette di portare completamente in acqua e accompagnare con questa imbracatura l'invalido.
2: Spazi ristretti nelle spiagge di Posillipo. La gara d'appalto per l'assegnazione di alcuni spazi non si è ancora conclusa.
1: Elezioni amministrative, affluenza al 13,17% alle 12 in Campania, in leggero calo ovunque rispetto al primo turno. Ballottaggi in 10 comuni per eleggere i sindaci, si vota fino alle 23 di oggi, poi domani dalle 7 alle 15 a seguire lo spoglio. I comuni interessati sono Angri, Campagna, Casalnuovo di Napoli, Cava dei Tirreni, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, San Nicola la Strada, Somma Vesuviana, Sorrento. Cambiamo argomento. L'Osservatorio Meteorologico di Montevergine entra in una rete mondiale e metterà i propri dati a disposizione in condivisione per lo studio del clima. L'inviato Rino Genovese.
9: Siamo a 1300 metri di altitudine, alle mie spalle il santuario di Montevergine. Al cui interno è situato l'Osservatorio Meteorologico di Montevergine, i cui dati entrano ufficialmente nella rete mondiale degli osservatori e contribuiranno con i dati di tutte le altre stazioni a monitorare il clima e le condizioni atmosferiche dell'intero pianeta.
10: Un riconoscimento molto prestigioso che amplia considerevolmente il respiro e la rilevanza delle attività scientifiche svolte qui sui Monti del Partenio. Attraverso i dati dell'osservatorio sarà dunque possibile ricostruire in maniera ancora più accurata lo stato attuale delle condizioni meteorologiche, un elemento essenziale per la fase di inizializzazione e validazione delle previsioni atmosferiche.
9: Un risultato raggiunto anche grazie alla collaborazione di tanti volontari, ricercatori.
10: Hanno contribuito in primis i volontari che si occupano con il supporto della comunità benedettina di salvaguardare questo autentico pezzo di storia della cultura scientifica, ma c'è stato anche un supporto importante di varie istituzioni ed in particolare dell'Università Partenope di Napoli.
1: Al Teatro San Carlo la cerimonia di premiazione dei nastri d'argento dedicati alle serie TV. Tra gli altri vincono Luisa Ranieri e Lino Guanciale, protagonisti di storie ambientate a Napoli. Antonella Fracchiolla.
11: La sua storia mi ha sempre colpita perché penso che se ognuno di noi facesse il suo, semplicemente il suo, fatto bene, saremmo una società migliore.
12: Per i nastri d'argento grandi serie al Teatro San Carlo, premio protagonista Luisa Ranieri e della preside andata in onda con grande successo su Rai 1 che la vede nel ruolo della dirigente scolastica in prima linea nel difficile Interland napoletano di Caivano, la serie più votata di questa edizione. Nastro d'argento speciale a Lino Guanciale, protagonista fra l'altro della fiction di Rai 1, il commissario Ricciardi.
13: È l'uomo più giusto che conosco e mi piacerebbe tanto incrociarlo per strada e passarci un po' di condividere un silenzio con lui.
12: Personaggio dell'anno Carlo Verdone, sua la serie Vita da Carlo e il film Scuola di seduzione.
14: Vita da Carlo è stato un atto di coraggio in cui mi sono messo a nudo abbastanza e ho raccontato molto di quello che sono io, molto della mia vita privata.
12: Serie dell'anno, Portobello di Marco Bellocchio, HBO con Rai Fiction sul drammatico caso giudiziario che travolse Enzo Tortora.
15: Sono contento
5: che questo riconoscimento avvenga a Napoli, perché Napoli è stata la città in cui è incominciato l'incubo, però che si è anche risolto con la soluzione.
12: Iniziativa dei giornalisti cinematografici con il Ministero della Cultura e la Film Commission Regione Campania.
15: Siamo ben contenti di affiancare i Nastri d'Argento qui a Napoli, perché Napoli non è una sede scelta a caso, insomma, un po' la capitale della serialità italiana.
1: Siamo al calcio, in attesa di Allegri e in assenza dell'Italia, i tifosi del Napoli si godono le magie dei campioni azzurri che andranno al Mondiale. Vediamo il servizio di Vittorio Marotta.
16: Due gol, due tiri da fuori che fanno aumentare i rimpianti per quello che poteva essere senza infortuni, ma possono anche essere un auspicio 20, per quello che potrebbe 56, essere mercato, vabbè, permettendo. Scott McTominay e Kevin De Bruyne, ancora loro, protagonisti nelle amichevoli premondiali. Lo scozzese riprende là da dove aveva lasciato, il suo destro di prima intenzione imprendibile per il portiere boliviano nella facile vittoria per 4-0 contro la nazionale sudamericana. Tutto semplice anche per il Belgio, 5-0 alla Tunisia con De Bruyne che realizza la terza rete. Il Mondiale mette in vetrina i talenti azzurri. A Napoli si lavora per l'immediato presente. Si attende il via libera per Allegri, che ancora deve liberarsi dal Milan. Nessuna preoccupazione al momento, con la società azzurra disposta ad attendere ancora per qualche giorno, con la speranza di ufficializzare il tecnico il prima possibile, perché tra poco più di un mese il nuovo Napoli si ritroverà a Di Maro e, visto l'inizio di stagione regalato dal calendario, di tempo da perdere ce n'è poco.
1: È tutto per questo telegiornale, prossima edizione alle 19.35, notizie sempre in aggiornamento sulla Campania, sul sito e sui social della TGR. Grazie per averci seguito e buona domenica.
17: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
18: Sulla Campania, locali e fenomeni, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità alta e stratiforme per tutto il periodo considerato. Sull'Appennino campano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà poco nuvoloso o tutt'al più velato. Sul Salernitano, locali annuvolamenti compatti con associati brevi rovesci fino a sera. Migliora nottetempo. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e proveniente dai quadranti meridionali. Mare poco mosso.

0: L'estate è arrivata! Allaccia le scarpe e dai il giusto grip ai tuoi trekking. E dormi al buio, anche di giorno. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
1: Un'infezione vaginale rischia di fermarci. Possiamo provare Meclon, contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima a controllo attivo se compaiono problemi intimi.
2: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Il colpo più gustoso del mondo? Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali ora.
4: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech, da 199 euro al mese, a tasso zero. Scoprila anche GPL Eco G.
5: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Sono José Mourinho. Gli ho sempre allenato i migliori team al mondo. Ma ora sembra che io sia uno con zero titoli. Ma
7: scusi.
6: No! José prima! José prima! José prima! José prima!
7: Certo, basta diventare cliente prima!
6: Però poi, José prima!
8: Per Prima Assicurazioni, i clienti vengono prima di tutto. Sottoscrivi la tua polizza auto su prima.it o in più di 1500 agenzie. Tu, prima!

0: Londra, Zelensky vede Macron, Merz e Starmer, Trump si sfila, due vittime per i raid russi, colpita anche l'area di stoccaggio della centrale di Chernobyl, AIEA, profonda preoccupazione. Papa Leone a Madrid, no, una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, impegniamoci per il bene comune. Oltre 1 milione di persone alla messa, commozione dopo la processione. Attentato a Tel Aviv, un morto e 4 feriti, l'aggressore è stato neutralizzato, polizia israeliana e terrorismo, rivendicazione di Hamas, atto eroico, la resistenza continua. Appello dei genitori di Nico Centrone, attivista della flottiglia di terra, detenuto in Libia, siamo sconvolti, riportate a casa nostro figlio, partito per una bella missione umanitaria. La domenica è giovane azzurra, Flavio Cobolli si gioca il Roland Garros contro Zverev, Kimi Antonelli in pole per vincere il primo Gran Premio di Monaco, stasera in campo la nazionale dei ventenni. Buongiorno dal TG3. Mentre sulla crisi russo-ucraina continuano a gravare nuovi bombardamenti e vittime a Londra, tra poco si riuniscono col presidente Zelensky i leader dei paesi cosiddetti volenterosi, Francia, Germania e Regno Unito. Vediamo allora quali sono le prospettive di questo incontro con la Casa Bianca che si sfila. La corrispondente dalla capitale inglese, Natalia Augias.
1: Si riunisce a Downing Street il formato E3, il summit strategico che vede insieme Regno Unito, Francia, Germania con il presidente ucraino Zelensky. Sul tavolo un obiettivo cruciale, blindare il sostegno militare ed economico a Kiev a lungo termine, coordinando lo scudo europeo contro le ultime pesanti offensive di Mosca. Siamo i maggiori contributori dello sforzo di guerra in Ucraina, ha detto Macron, e sono quindi gli europei che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati.
2: Il vertice si tiene a distanza di sicurezza da Washington. L'asse europeo a tre nasce infatti per trovare una maggiore autonomia in vista di un sempre più probabile progressivo disimpegno degli Stati Uniti. L'Europa cerca così una linea di difesa comune.
1: L'urgenza dei colloqui è dettata anche da quanto accade sul terreno. Nelle ultime ore un attacco russo con droni esplosivi ha colpito una struttura di stoccaggio di Chernobyl. Il presidente ucraino Zelensky ha condannato il raid, definendolo vile ed estremamente pericoloso. L'AIEA monitora i livelli di radiazione che al momento restano stabili, ma i raid russi della notte hanno provocato 9 vittime civili. La linea del fronte richiede urgenza e la spinta per una svolta arriva oggi dall'Europa.
0: Ed è un formato, quello a tre con Merz, Macron e Starmer, di cui Roma non fa parte. Il governo italiano continua ad essere accusato dalle opposizioni di aver reso il nostro paese irrilevante sui tavoli internazionali. Critiche ridicole per la Premier. Andiamo da Jacopo Matano in diretta.
3: Eh sì, no a dietrologie, dice Meloni, sull'assenza al vertice Europa-Balcani, anzi contrattacca al Corriere e parla di polemiche ridicole di una sinistra disperata. Nessun motivo politico dietro questo forfè, se ho qualcosa da dire agli altri leader la dico, dice Meloni, fa sapere pur con qualche incongruenza che resta nella ricostruzione delle tempistiche che tantomeno avrebbe disertato un meeting sui Balcani che è un dossier a cui tiene molto. Polemiche che però proseguono dalle opposizioni, ribattono e lei disperata perché è rilevante la prova è il fatto che Merz, Macron e Starmer vanno avanti da soli sul dossier Ucraina, uno scontro politico che quasi certamente arriverà anche nelle aule parlamentari giovedì, giorno in cui la Presidente del Consiglio terrà appunto a Camera e Senato le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della settimana successiva. È tutto.
0: Parliamo delle elezioni amministrative. Dopo il primo turno del 24 e 25 maggio si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi in 42 città di cui 6 capoluoghi. Alle 12 l'affluenza era al 13,46%, 2 punti meno rispetto a 2 settimane fa. Urne aperte anche in Sardegna dove si vota al primo turno in 148 comuni. Adesso parliamo del viaggio in Spagna di Papa Leone, uscire dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda è l'esortazione del pontefice nell'affollata celebrazione in piazza questa mattina a Madrid. C'era lì per noi Vania De Luca.
4: Il sindaco di Madrid consegna al Papa le chiavi d'oro della città. Lui firma il libro d'onore, auspica accoglienza e integrazione, la vita in società ispirata ad autentici valori umani. Dimensioni civile e religiosa che si riconoscono, si rispettano, possono collaborare. È un messaggio di riconciliazione quello portato dal Papa in una società polarizzata. Domattina parlerà ai membri del Parlamento, nel pomeriggio incontrerà alcune vittime di abusi. Oggi celebra con 1.200.000 persone.
5: Gremita Plaza de Cibeles. Angeles per la messa con Papa Leone nel giorno del Corpus Domini.
4: Un segno di tradizione e insieme di presenza eucaristica alla processione. Con Papa Leone che porta il sacramento, uscire ha invitato nell'omelia, camminare per strade e piazze, visitare quartieri, abitare i luoghi della vita quotidiana, consolazione dei deboli, luce per la famiglia, speranza per i fragili e pace per chi soffre. In Spagna questa è anche la giornata della carità.
6: Non sia un museo del passato.
4: Leone chiede di non fare della religiosità un museo del passato, di non chiudersi in una devozione privata, di andare incontro a quanti soffrono o hanno perso la speranza, ai poveri, ai malati, alle persone sole e scartate.
6: Dell'egoismo, della indifferenza.
4: La fede, il suo messaggio, non sia comoda o chiusa nell'egoismo. Nessuno può inginocchiarsi in preghiera e disprezzare il fratello.
0: Andiamo in Medio Oriente dopo le uccisioni ieri da parte degli israeliani di militari in Libano e di un neonato in Cisgiordania. Oggi un attacco vicino a Tel Aviv rivendicato da Hamas. Lo condanniamo con fermezza, dice il ministro degli esteri italiano Tajani. L'inviata in diretta Lucia Goracci.
7: Siamo nell'area dove tutto è avvenuto, a un paio di chilometri da noi, Kfar Yariv, il distributore di benzina dove l'uomo ha iniziato a sparare più sopra la prima e si confida anche unica vittima. Ci sono anche però 5 feriti, di cui 2 gravi. È stato preso l'attentatore, si pensava in un primo momento fossero 2, è di Taibe, città araba israeliana, poco distante da qua. A un primo esame la sicurezza è entrata a casa sua, non sembra radicalizzato, sembra incensurato, ma si sta ancora indagando. È venuto anche il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, il distributore di benzina, accusando l'autorità nazionale palestinese di istigare gli arabo israeliani all'odio dello Stato di Israele. Hamas fa sempre la sua parte e, pur non rivendicando, addirittura parla di un eroe. Tutto questo in un clima di forte tensione, ecco, sentite Ben-Gvir, anche nei territori palestinesi, lo dicevi stamane in operazioni antiterrorismo nel campo profughi di Balata, a Nablus, è stato ferito un ragazzo di 14 anni, ma ora vediamo la situazione complessiva nel Golfo, Stati Uniti, Iran, con Rovana Fabrizi.
8: Il ministro degli interni pakistano incontra a Teheran il ministro degli esteri iraniano Araghchi e gli consegna un plico. All'interno una lettera del capo dell'esercito pakistano destinata alla guida suprema della Repubblica Islamica, Khamenei. Ed è da questo messaggio che si spera possano riaprirsi spiragli per i colloqui di pace tra Stati Uniti ed Iran, in un momento in cui i negoziati sono in stallo e le rappresaglie continuano. Mentre si attende la risposta di Teheran alla nuova proposta americana, gli Stati Uniti hanno abbattuto 2 droni che rappresentavano una minaccia per le navi mercantili nello stretto di Hormuz, comunica su X il comando centrale americano. Il consigliere della guida suprema, Rezei, ha fatto sapere che il raggiungimento di un'intesa sarà legato allo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Ma secondo fonti giornalistiche, gli Stati Uniti starebbero prendendo in considerazione l'idea di utilizzare risorse della Repubblica Islamica per risarcire i paesi del Golfo dei danni causati dall'Iran, e il segretario al Tesoro Bessent ne starebbe già valutando i costi.
0: Torniamo in Italia. Appello dei genitori di Domenico Centrone, arrestato in Libia con un'altra attivista della cosiddetta flotilla di Terni.

0: riportateli a casa. Vediamo con Massimo Veneziani.
1: Siamo qui perché abbiamo bisogno di fare un appello importante che...
2: Impossibile andare avanti senza cedere alla commozione quando di mezzo c'è tuo figlio che da 2 settimane è in un carcere libico chiuso solo per aver preso parte ad una missione umanitaria. Dorina ed Ennio, i genitori di Nico Centrone, ne chiedono l'immediata liberazione.
3: Si è ritrovato rinchiuso e privato della libertà.
2: 33 anni, docente universitario, Nico Centrone è nelle mani delle autorità libiche dallo scorso 24 maggio assieme a Dina Alberizia e ad altri. I due attivisti italiani facevano parte del Global Sumud Convoy, la missione via terra della flottiglia. 10 degli 11 volontari trattenuti a Bengasi hanno iniziato lo sciopero della fame, una protesta per denunciare la loro detenzione illegittima e il diniego di assistenza legale. La Farnesina poco fa comunica che si sta muovendo per farli espellere. Tante le mobilitazioni per la liberazione degli attivisti, l'ultima ieri sera a Molfetta, mentre oggi suona ancora più forte la voce dei genitori di Nico Centrone.
3: L'appello è a tutti i governi, al governo italiano in primis, ai governi europei e a tutte le famiglie come noi nel cercare di portare a casa semplicemente nostro figlio e tutti gli altri volontari che hanno partecipato a questa bella missione umanitaria.
0: Adesso torniamo sui braccianti uccisi in Calabria ad Amendolara. Il paese chiede di non spegnere i riflettori. La nostra inviata Francesca Malaguti.
4: Oggi è il Corpus Domini e qui ad Amendolara si prepara la tradizionale infiorata con uno spirito diverso dal solito. Quest'anno la festa popolare arriva a pochi giorni dalla violenta uccisione di 4 braccianti stranieri a pochi metri da qui alla stazione di servizio.
5: Ci ha sconvolto tantissimo, ci dispiace per quelle persone perché sono persone molto più fragili di noi, che non hanno niente in pratica, quindi ci dispiace dal profondo del cuore.
4: Don Nicola, durante la messa, parlerà ai fedeli di quanto accaduto.
6: Non può una comunità vivere l'Eucaristia ed essere indifferente a tutto ciò che capita. Ci spinge a non chiudere gli occhi e a cercare per come possibile di far sentire la nostra voce, perché tutto ciò possa essere debellato una volta per tutte.
4: Ieri è stata grande la partecipazione alla manifestazione organizzata dalla CGIL contro il caporalato, pista principale della procura di Castrovillari, che ha chiesto e ottenuto il fermo di 2 cittadini pakistani accusati del violento rogo ai braccianti. Non hanno reso dichiarazioni, ma dalle testimonianze emerge un quadro di degrado e sfruttamento. In piazza sono scesi anche molti semplici cittadini.
7: Però è importante che non ci sia solo la manifestazione, bisogna proseguire con i fatti, serve qualcosa di concreto per fare in modo che quello che è successo qualche giorno fa non si verifichi mai più in nessun modo.
0: Voltiamo pagina, parliamo del meglio del cinema in TV. A Napoli è la cerimonia dei Nastri d'Argento. Vediamo con Luciana Parisi.
8: La cerimonia dei Nastri d'Argento al Teatro San Carlo ha premiato una stagione importante per la serialità televisiva. E Portobello di Marco Bellocchio, la miglior serie del 2026, secondo il direttivo nazionale dei giornalisti cinematografici.
9: È una storia difficile da raccontare e per me in assoluto il personaggio più complesso che abbia mai incontrato.
10: Bravo, così lo voglio, ordinato, così deve rimanere, mi piace.
8: Luisa Ranieri è protagonista dell'anno nella serie più votata, La Preside.
11: Mi ha folgorato la storia di questa donna che contro tutto e tutti voleva assolutamente cambiare le cose.
8: Carlo Verdone è il personaggio.
12: È lo scherzo.
13: È l'affetto del pubblico che mi fa ancora tirare fuori le ultime energie.
8: Nei diversi generi, riconoscimenti per Call My Agent, Il Mostro, la serie drammatica Rai, Prima di noi.
14: Roma in quegli anni era una festa.
8: Miglior film TV, Il Falsario, con Pietro Castellitto. Nastro speciale a Lino Guanciale, Nastro d'Argento internazionale a Kanjaman per Sandokan. Tra gli italiani vince Luca Argentero, miglior attrice Carolina Crescentini.
15: La donna è protagonista tanto quanto l'uomo.
16: Io questo personaggio l'ho amato tanto e sono certa che mi abbia anche insegnato, vedi che piango, mi ha insegnato delle cose da donna.
0: Giovani talenti azzurri crescono. A Parigi Flavio Cobolli si gioca il Roland Garros, a Monte Carlo Kimi Antonelli è in pole per il Gran Premio e questa sera la nazionale di giovanissimi sfida la Grecia. Vediamo con Francesca Sancin.
17: Can I try or not?
18: Domanda se può addentare il simbolo parigino per eccellenza, Cobolli.
17: Buonissimo.
18: Ma non chiede

0: darà il permesso a nessuno per provare a divorarsi la finale del Roland Garros. Non entra in campo da favorito contro Zverev, il più forte su piazza al netto dei Sinkaraz, ma può contare sulla leggerezza dei suoi 24 anni pieni di promesse già mantenute. Gioca da sempre così. I suoi amici di ieri, come Edoardo Bove, che è qui a sostenerlo, sono gli stessi di adesso. L'occasione di fare qualcosa davvero da grandi lo aspetta oggi sulla terra rossa, così come sul circuito che si snoda tra le strette strade di Monaco un altro ex ragazzino da poco con talento da vendere e pronto al volante della sua Mercedes a mettere il turbo alle speranze azzurre. Kimi Antonelli, 19 anni e numeri da capogiro, il più giovane di sempre, oggi in pole position nella città monegasca. Cina, Giappone, Miami e Canada, 4 trionfi di seguito nelle prime 4 gare della sua carriera, un poker mai riuscito prima a nessuno. Flavio e Kimi e adesso anche i giovani azzurri del calcio, ragazzi che si caricano con leggerezza sulle spalle la responsabilità dei sogni di gloria di un paese intero. Alle 21 il fischio d'inizio dell'amichevole con la Grecia, l'Italia del CT ad Inter in Baldini, Di Pio, Esposito e compagni, tutti giovanissimi che accettano un'eredità che scotta le notti magiche di un calcio azzurro che vuole tornare tra le grandi potenze del pallone.
1: E tra pochissimo ritroviamo in onda l'approfondimento di In Mezz'ora con Monica Maggioni, che è collegata con noi. Buongiorno Monica, di cosa parlate oggi?
2: Buongiorno Andrea, cerchiamo come al solito di trovare una logica nel caos che ci circonda, ma adesso iniziamo subito dal Libano perché ci sono in corso dei bombardamenti che sono esattamente quelli che l'Iran aveva detto non vi azzardate perché facciamo saltare di nuovo il tavolo della trattativa e quindi di nuovo prospettive di pace che si allontanano, ma partiamo da lì, a te la linea.
1: Vi lascio allora con Monica Maggioni, restate su Rai 3, il TG3 torna naturalmente alle 19. Grazie e una buona domenica.

Eccoci qui, bentornati in studio, buona domenica a tutti. Alla fine di una settimana che a tratti ci ha fatto sperare che ci potessero essere spiragli di pace sia sul fronte ucraino che su quello medio orientale, invece guardate, le notizie proprio di questo istante ci fanno vedere una Beirut, chiedo subito in regia se possiamo andare a vedere Al Jazeera, guardatela, una Beirut dalla quale si alza un fumo pesante, perché ci sono appena stati 3 attacchi confermati da parte di Israele nei sobborghi, nei quartieri di Beirut Sud. Dichiarazione ufficiale del ministro della difesa Katz: in conformità con le direttive del primo ministro Netanyahu, vi leggo l'ultimissima agenzia che è arrivata in questo istante, il ministro della difesa dice di aver colpito i centri di comando terroristi nel quartiere di Dahieh a Beirut. In realtà che cosa significa? Significa che Israele riprende i bombardamenti contro il Libano, pesantissimi, in particolare contro la fascia di Beirut, dove hanno sede molte delle strutture di Hezbollah. L'Iran aveva detto: attenzione, se riprendete i bombardamenti su Beirut, dimenticatevi qualsiasi tipo di accordo tra appunto Israele, Stati Uniti e l'Iran. Stamattina a Teheran c'era il ministro pakistano che aveva in mano una sorta di bozza di accordo, e puntuale è arrivato il bombardamento sulla bozza di accordo. Tra l'altro poi lo sentiamo, il presidente libanese Aoun ha detto chiaramente questa settimana che il Libano deve riuscire a uscire da questa spirale tremenda. Però poi succede che questi bombardamenti e che il fatto che ieri siano stati uccisi soldati libanesi, tra i quali un alto generale, beh, questa cosa restringe il margine di manovra di chi vuole tentare di costruire una qualche via di pace. Il Papa che è in viaggio in Spagna ha parlato di tutte le guerre aperte. Ieri ha detto di essere preoccupato per l'Ucraina perché la situazione peggiora col passare del tempo, ne parliamo tra poco. Ha detto che in Iran il tema deve essere affrontato con grande chiarezza perché è venuto meno

0: la questione, il concetto di guerra giusta, e sul Libano, Papa Leone XIV ha detto: sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato, cerchiamo una risposta, ma la situazione è molto complessa. Vi dicevo, mentre vediamo le immagini di Beirut, sempre da Al Jazeera, vedete, sono proprio i quartieri di Beirut Sud, dove si trovano appunto appartamenti, sedi, luoghi dove ci sono persone di Hezbollah, e questo è il fumo che si leva su Beirut, ma è a tutti gli effetti un pezzo del territorio della capitale. Questo complicherà ulteriormente le cose e restringerà il margine di manovra di quelli che, come il presidente Aoun, stanno cercando in tutti i modi di non far cadere il Libano di nuovo nella guerra civile. Aoun ha parlato in un'intervista esclusiva con CNN proprio con Christiane Amanpour. Sentiamone un passaggio.
1: Aren't you fed up with war since 1948? Do you want really to live in peace? Let's sit and talk. For the Israeli government, it's the time for the reason, for the power of reason to prevail over the reason of power. Activities or military solution will never provide you with security and safety to the northern people.
0: Parole assolutamente condivisibili. Oggi parleremo a lungo di Libano, ci torneremo, sentiremo tra l'altro la voce di un importante esponente della comunità sunnita, un parlamentare libanese che ci porterà dentro proprio la contraddizione di questa guerra che costringe i libanesi a dividersi e stanno cercando però di non finire nella guerra civile. Intanto in Israele questa mattina c'è stato un attacco terroristico, una persona ha sparato a una pompa di benzina uccidendo un'altra persona, ferendone 5. Le tensioni con i palestinesi si fanno sempre più forti. In Cisgiordania proprio venerdì c'è stato questo ennesimo episodio tremendo che ha visto la morte di un bimbo di 7 mesi che era in macchina con suo padre. Vediamo.
2: Feriel Abul Haikal holds up a phone displaying a video of her 7-month-old grandson. The Israeli military said that during operational activity in the Hebron area on Friday, soldiers perceived a vehicle accelerating toward them, and one soldier fired single shots at the vehicle. An initial military inquiry found that those injured were, quote, uninvolved civilians.
0: In pratica stava questa auto con la famiglia a bordo transitando, dicono i soldati, a una velocità eccessiva. In realtà i soldati hanno sparato e hanno ucciso questo bimbo. Ci sarà l'ennesima inchiesta, ma alla fine di questa inchiesta ancora una volta capiremo davvero poco. Intanto, grandi momento di tensione tra Ucraina e Russia. È stata una settimana in cui i droni ucraini sono arrivati fin dentro la Russia, proprio mentre Putin teneva un appuntamento importantissimo a San Pietroburgo, la cosiddetta Davos di Putin, e contemporaneamente proprio stamattina attacchi a dei depositi nella zona di Zaporizhzhia, quindi ancora una volta a rischio i depositi nucleari. Ore tremende, ci torniamo tra un attimo. Ma qual è la situazione a Teheran? A Teheran, dove comunque non si riesce a trovare un accordo, guardate che racconto fa il corrispondente di CNN giovedì 4 giugno, quando si commemora la morte dell'Ayatollah Khamenei.
3: We're at an event here in Tehran to mark the death of the founder of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Khamenei. And as you can see, a lot of people have turned out here to pay their respects. There's a lot of people that we are seeing who are waving red flags that say revenge on them. Because, of course, there are still a lot of people here who want revenge for the killing of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.
0: Lo avete visto, non era il ricordo della morte di Khamenei, che è stato ucciso invece proprio sostanzialmente 100 giorni fa all'inizio della guerra, era la rituale commemorazione invece della morte di Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica. Ma vedere quella folla fa capire come una serie di elementi sui quali si regge l'Iran non sono certo andati in crisi per la guerra fatta dagli americani, anzi, se possibile, il contrario. Nonostante, sulle bandiere c'era scritto tra l'altro in farsi vendetta, quindi, nonostante Trump questa settimana, il presidente americano, italiano, a un certo punto verrebbe da dire se si potesse, ne ha detta un'altra delle sue, invece troviamo una traduzione più accettabile, ha detto una cosa che ai più è sembrata davvero strana. Ha detto, se Khamenei, se la nuova guida suprema accettasse di vedermi, ne sarei onorato. Piccolo promemoria, la nuova guida suprema è il figlio della guida suprema che è stata uccisa sostanzialmente il primo giorno, la prima ora di guerra. Con lui sono stati uccisi altri membri della famiglia ed è la persona che secondo Trump insomma ci si potrebbe incontrare. E sentite che cosa risponde su questo punto uno dei consiglieri politici di Khamenei, della guida suprema.
4: کار صورت نخواهد گرفت. فعلا ما در اول مرحله مذاکره هستیم و آقای ترامپ مذاکرات با بنبست مواجه کرده و چین اتفاقی نخواهد افتاد.
0: Insomma, il signor Trump ha portato il negoziato allo stallo e quindi questo tipo di incontri non accadrà. Insomma, grande chiarezza, è stata tolta dalla scena molto rapidamente questa opzione. A noi è sembrata questa settimana molto strana invece questa notizia. Il fatto che dopo 100 giorni di una guerra in cui uno degli argomenti chiave, almeno stando a quello che dice il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, uno degli argomenti chiave è la questione del nucleare, ebbene, i negoziatori americani solo questa settimana hanno pensato di andare in Tennessee e convocare in gran segreto gli esperti di Oak Ridge. Chi sono? Sono i più grandi esperti nucleari che ci siano in America, ma è ancora una volta Axios, l'avete visto il sito, a tirar fuori questo scoop, ma hanno pensato di convocarli e iniziarci a parlare questa settimana. E per noi è stato tutto, devo dire, abbastanza strano. E invece tra le cose alle quali ormai siamo abituati, questa settimana abbiamo visto la solita rubrica, cioè il giornalista, in questo caso la giornalista, di nuovo maltrattata perché ha fatto una domanda di troppo.

Berlino è molto più che una città tedesca. La caduta del muro nel 1989 ha segnato l'inizio della sua seconda vita come casa del mondo, dei popoli, delle idee in libertà. Fatti i conti con la propria storia di divisione, oggi la capitale tedesca vive con intensità il qui ed ora,

Le memorie fisiche e ideologiche del passato sono diventate il terreno di coltura per una visione del mondo realmente improntata al cosmopolitismo. L'Isola dei Musei è una porzione di centro storico che occupa la parte settentrionale dell'Isola della Sprea, nel quartiere Mitte, e offre al mondo 5 dei più prestigiosi musei del pianeta. Patrimonio dell'umanità dal 1999, l'Isola dei Musei incarna quell'idea illuminista di cultura universale che la nuova Berlino porta avanti con tutta l'energia di una città rinata, offrendo a 2,5 milioni di visitatori l'anno il meglio dell'arte classica e moderna. Alle spalle di Alexanderplatz, l'ottocentesca fontana del Nettuno, ispirata al Bernini, celebra i più importanti fiumi della Germania riunificata. La barriera che per decenni ha diviso la città, adesso è una presenza fantasma, ma imprescindibile. Dalle parti di Bernauer Strasse, dove per costruire il muro fu abbattuto un ingente numero di edifici, una porzione lunga 60 metri è ancora in piedi, come tangibile monumento alla memoria. Per 3 decenni ha separato famiglie, amici e quartieri. Oggi il muro è parte del memoriale che la Repubblica Federale Tedesca ha eretto nel 1998, per onorare le 136 persone che, tra il 1961 e l'89, sono morte tentando di oltrepassarlo.

Il quartiere Mitte si estende attorno a un ampio spazio verde, dominato dalla torre radioemittente 32, come gli operatori della DDR chiamavano la loro torre della televisione. Poco a sud, con un piede nel passato e uno nel presente, inizia Kreuzberg, il quartiere adiacente al centro, con la più alta densità abitativa di Berlino. Nel 1945, quando la città fu divisa, questo distretto fu assegnato all'occupazione statunitense, ma trovandosi proprio a ridosso del muro, elaborò una tormentata identità di frontiera, da cui negli anni Ottanta scaturirono potenti forme di controcultura. A Spittelmarkt, nei pressi della vecchia piazza del mercato, prendiamo la metropolitana e in pochi minuti raggiungiamo Potsdamer Platz. Negli anni 20 e 30 del Novecento, questa piazza è stata il cuore della vita notturna berlinese. Ma dopo la guerra, visto che si trovava proprio sul confine dei territori reclamati da americani, inglesi e russi, fu trasformata in un'immensa spianata, uno spazio vuoto dentro cui far passare la linea di demarcazione, il muro. Durante la ricostruzione post-89, Potsdamer Platz era la più vasta area e

edificabile d'Europa. A distanza di 30 anni, la piazza è tornata ad essere un importante spazio di aggregazione. L'aspetto attuale è il risultato controverso di una lunga e difficile progettazione e non piace a tutti. Ma giusta o sbagliata che la si consideri, non c'è dubbio che l'odierna Potsdamer Platz sia di nuovo uno dei luoghi più frequentati della città, sia dai berlinesi che dai turisti. Un altro toccante simbolo di Berlino si trova nell'area compresa tra Mitte e Tempelhof. La Chiesa della Memoria, edificata a fine Ottocento in onore dell'imperatore Guglielmo I, crollò quasi del tutto sotto le bombe del 43 e volutamente non venne ricostruita, in modo che i ruderi ricordassero a tutti cosa vuol dire guerra. Accanto, una struttura moderna ospita mostre e incontri che invitano alla riflessione. Tempelhof incarna appieno lo spirito di trasformazione di Berlino. Sede dello storico aeroporto, utilizzato per rifornire il settore ovest durante la Guerra Fredda, oggi il quartiere si ingegna nella ridestinazione degli spazi,

Prima che la giornata finisca, ci riavviciniamo all'Isola dei Musei e concentriamo la nostra attenzione sul Humboldt Forum. Inaugurato nel 2020 nello storico Palazzo Reale, completa l'offerta culturale dell'isola, aggiungendo un pezzo da 90. Gli interni sono funzionali, pensati per valorizzare al massimo le opere esposte. Non solo arte in senso stretto, ma collezioni che guardano al mondo con spirito critico e invitano a riflettere sulla società globale di cui siamo parte. Al primo piano dell'Humboldt Forum, Berlin Global prova a raccontare Berlino come parte di un mondo connesso. La città, gli abitanti, gli eventi storici hanno agito sul mondo, a loro volta condizionati da forze globali che hanno agito sulla città, sugli abitanti, sugli eventi storici. Qualcosa su cui riflettere. Magari godendosi un caffè con vista su Berlino dalla terrazza del Palazzo Reale.

Al calar del sole, l'isola dei musei in basso si fa sempre più affollata. A quanto pare i berlinesi amano darsi appuntamento qui per rilassarsi e condividere un momento di socialità dopo lo studio o il lavoro. Così il più sontuoso scorcio di Berlino fa da scenografia alla routine di fine giornata e non è possibile capire chi è abitante e chi turista. Più tardi inizia il rito quotidiano dell'aperitivo e la gente di Berlino si sposta lungo gli argini dello Sprea ad affollare i giardini della birra, come sono chiamate le birrerie in Germania. Una delle birrerie più gettonate degli ultimi tempi si chiama Brlo, come la parola slava da cui deriva il nome Berlino e significa palude. Birra artigianale rigorosamente ottima. La dimensione più intrigante, alternativa, libera e sperimentale, Berlino la rivela nel buio. Quella che comincia a prendere vita intorno a mezzanotte è una Berlino poco eclatante, ma formidabile nell'offerta creativa dell'intrattenimento. Ogni anfratto della città nasconde un locale che non ti aspetti, un'idea. E anche noi, in quel buio pieno di movimento, ci sentiamo liberi, accolti senza cerimonie da questa città che appartiene a tutto il mondo.

0: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il lavoro è un diritto per tutti e un dovere per i cittadini, secondo la propria possibilità e la propria scelta, per concorrere al progresso materiale e spirituale della società. È compito della Repubblica promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. Secondo l'articolo 37, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
1: Noi preferiamo andare nei campi dove si produce la frutta, che sia esotica o italiana, perché vale la pena scoprire cosa succede là.
2: Indovina chi viene a cena cult, martedì alle 21:20, su Rai 3.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì 15 giugno alle 21:15 su Rai 3. Ha il suo metodo.
1: Polizia, polizia.
2: Ma che modi!
0: Il suo stile.
3: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
4: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
5: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
6: Capo, poliziotti si nasce e poliziotti si muore.
7: Ehi, mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
0: Ciclo Il Gigante Buono, da sabato 21:30, Rai 3.
8: Pubblicità. Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
9: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Senti la qualità dello yogurt Vipiteno. Buono per davvero.
10: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
11: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
12: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
13: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.

0: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma JQ Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
5: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto.
6: Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
7: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
8: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
9: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
8: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: L'uomo è detenuto in Libia, con lui anche un'altra italiana, Dina Alberizia. Il senatore accusato di violenza sessuale da un'imprenditrice, la russa chiede verifiche. Silvestro si difende: falso, io un bel ragazzo, lei normale, opposizioni, fatti gravi, affermazioni inquietanti. Gran Premio di Monaco, inarrestabile Kimi Antonelli, quinta vittoria consecutiva per il pilota italiano della Mercedes davanti alla Ferrari di Hamilton. La gioia del 19enne, gara incredibile, è un grande momento. Buonasera dal TG3. A Londra il primo ministro Starmer riceve insieme a Merz e Macron il presidente ucraino Zelensky. Sul tavolo l'impegno a blindare il sostegno a Kiev con l'obiettivo di porre fine al conflitto. Un rafforzamento dell'asse europeo, mentre sullo sfondo si profila un progressivo disimpegno della Casa Bianca e sul terreno non si fermano gli attacchi. Allora sono pronti i nostri collegamenti, ma andiamo subito a Londra dalla corrispondente Natalia Augias.
1: Ecco, sì, siamo qui a Downing Street dove ci sono misure di massima sicurezza naturalmente per questo vertice. Il formato è, come hai detto, E3, e quindi Regno Unito, Germania, Francia più il presidente ucraino Zelensky, che arrivando a Londra ha detto: oggi qui si parla di difesa e della necessità dell'Europa di dare una risposta forte. L'obiettivo è appunto una risposta europea a chi cerca di imporre a Kiev una pace a qualsiasi costo. Punti cruciali di oggi sono le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, l'accelerazione della coproduzione di droni a lungo raggio per rispondere agli attacchi russi e il superamento delle fratture, delle rotture post-Brexit, creando un blocco compatto anglo-franco-tedesco. E vedete sul portone di Downing Street, dietro le mie spalle, le bandiere dei tre paesi più quella Ucraina, il nucleo forte dell'Europa. Il vertice risponde anche al progressivo disimpegno strategico di Washington e il messaggio che arriva da qui è chiaro: dalla sicurezza dell'Ucraina dipende la sicurezza e la stabilità dell'Europa intera. Ma vediamo meglio di cosa si parla stasera nel servizio di Alessandra Bortoloni.
2: Prima un colloquio a tre tra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed il premier britannico Starmer.

0: si stia indebolendo, ma che a fronte del distacco di Donald Trump sul fronte negoziale, l'impronta dell'Europa può e deve essere più incisiva. Un incontro, quello di oggi, al quale seguiranno altri importanti appuntamenti. Dopo la riunione dei volenterosi a Parigi si terrà un G7, il Consiglio europeo, ed il vertice della NATO ad Ankara, vertici nei quali si delineerà la posizione europea nei negoziati. Una settimana complicata quella che si chiude. Putin rifiuta di incontrare Zelensky in un faccia a faccia, come richiesto dal presidente ucraino in una lettera al capo del Cremlino, e Kiev risponde con attacchi a 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina, dimostrando di poter colpire nel cuore del territorio russo.
1: Nella notte nuovi attacchi russi all'Ucraina hanno causato altre vittime. Un drone ha colpito l'impianto di stoccaggio della centrale di Chernobyl. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta dall'inviato Rai, Riccardo Cavaliere.
2: Eh sì, un drone russo Shahed ha colpito un deposito di combustibile nucleare esausto nell'area della centrale nucleare di Chernobyl. Un episodio avvenuto durante la notte, parzialmente distrutto il deposito, ma il carburante al sicuro, fanno sapere le autorità, che dicono le radiazioni sono nella norma. È un atto estremamente vile, dice il presidente ucraino Zelensky. Per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica l'episodio è inaccettabile, ma è solo uno degli attacchi russi che si sono susseguiti contro l'Ucraina. Tra le ultime vittime, due persone che aspettavano l'autobus nell'area di Zaporizhia, colpite da frammenti di bombe guidate. Si aggiungono alle altre vittime almeno 5 tra le ore della notte e questa mattina. Anche l'Ucraina però ha lanciato droni contro la Russia, che oggi ha fatto sapere di averne intercettati 500 in 24 ore. Tra gli obiettivi, infrastrutture nella Russia territoriale, ma anche nelle regioni occupate di Luhansk e Donetsk. Per ora da qui con Roberta Nolè è tutto. Linea a te.
1: E dunque lo abbiamo visto, un appuntamento, quello di Londra, con i cosiddetti paesi volenterosi riuniti in formato ristretto. Assente la Presidente del Consiglio Meloni, intervenuta oggi sulle polemiche per la mancata partecipazione al vertice Europa-Balcani di venerdì scorso. Andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
3: Sì, è intervenuta con un colloquio con il Corriere. No a dietrologie, la mia mancata partecipazione al vertice Europa-Balcani non ha un motivo politico ma solo di tempistiche e di agenda, ha detto la Premier, contrattaccando poi, parlando di polemiche ridicole di una sinistra disperata. Sono arrivate anche le dure reazioni da parte delle opposizioni, che parlano di grave danno per l'Italia dall'assenza dai tavoli che contano, compreso quello di oggi a Londra con Zelensky. Intanto da qui, da Palazzo Chigi, si guarda ai prossimi appuntamenti internazionali, in particolare il G7 in Francia a metà giugno e poi il successivo Consiglio europeo. E in vista di questo vertice che si terrà a Bruxelles, giovedì ci saranno le comunicazioni della Presidente del Consiglio. Allora, Valentina Antonello, poi Lina, voi.
4: Il passaggio si preannuncia tutt'altro che sereno, e non solo perché la sedia vuota a Londra e in Montenegro offrirà alle opposizioni la ribalta per tornare ad attaccare sull'irrilevanza dell'Italia, ma soprattutto perché nel centrodestra la risoluzione che giovedì sarà votata in aula stenta a prender forma. Il nodo è l'Ucraina, coi leghisti irremovibili sul no all'ingresso anticipato, forzisti e meloniani invece aperturisti, ma prima, e la linea condivisa, toccherà i Balcani. Tormenta anche il capitolo energia, dove la Lega di Salvini, tallonata sulla destra dalla corsa di Vannacci, ha rilanciato l'offensiva sugli utili delle banche, aprendo tutto un fronte coi forzisti. Esplicito Tajani, è sbagliato far fuggire gli investitori con crociate parasovietiche.
5: Forza Italia ribadisce il no assoluto alla patrimoniale della sinistra. Come ha detto Antonio Tajani, diminuire le tasse sulle famiglie e sulle imprese è l'unica via per sostenere la crescita e attrarre investimenti.
4: Patrimoniale, su cui darà pallo, Schlein aveva precisato, ne discuteremo, ma non è tra le cose già condivise nel programma. Convinti i Dem che la risposta alla crisi energetica non possa che passare per gli investimenti sulle fonti rinnovabili, tema condiviso dai pentastellati.
6: Oggi siamo in Europa ultimi per crescita e salari, e sul fronte dell'energia zero risultati raggiunti per aiuti a famiglie e imprese, e l'Europa dà flessibilità, sì, ma per le rinnovabili.
4: Cavallo di battaglia di AVS, che lancia la proposta di un tavolo a sinistra per una riforma del fisco, perché è giusto, sostengono, che chi ha di più contribuisca di più.
1: E ora in Spagna, dove continua la visita apostolica di Papa Leone. A Madrid oltre 1 milione di fedeli in piazza per la messa e poi la processione guidata dal pontefice. Seguiamo l'inviata Vania De Luca.
7: Non sia un museo del passato che visitar.
8: Siate costruttori di speranza, la religiosità non si riduca a un museo del passato, chiede il Papa alla Chiesa spagnola in una piazza de Cibeles gremita. Non chiudetevi.

0: L'egoismo e nella comodità non si riduca la fede a devozione privata, si vada piuttosto incontro a poveri, malati, persone sole e scartate. Nessuno può inginocchiarsi in preghiera e disprezzare il fratello. È il giorno del Corpus Domini. Secondo una tradizione qui molto viva, l'ostensorio scende dall'altare e va in strada per oltre mezz'ora.
1: È il Papa stesso a portare il sacramento in processione dopo la messa con 1.200.000 persone.
0: Le domande sul tipo di comunità che stiamo costruendo, sull'eredità per il futuro, sull'Europa che non sarebbe quel che è senza l'impronta della fede e su cosa significa essere veramente umani, il Papa le rilancia al Movistar Arena davanti a esponenti dei mondi della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport, cui tende la mano per dialogare e collaborare, ponendo come base il rispetto della dignità umana. L'università, chiede Leone, non molti le spalle al mondo del lavoro, ai lavoratori non si guardi solo in chiave di interessi, l'arte non abbia come unico fine le élite e lo sport non sia ridotto a spettacolo business, così come il progresso non dimentichi chi non ha voce.
2: Resta alta la tensione in Medio Oriente, un attentato terroristico rivendicato da Hamas provoca una vittima e alcuni feriti a nord di Tel Aviv, mentre continuano i raid israeliani sul Libano. Andiamo in diretta a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci.
3: Continuano e adesso tornano a colpire la Dahiyeh, cioè i quartieri sciiti che Israele considera roccaforte di Hezbollah. Fanno questi raid 2 vittime, 11 feriti, ma è la prima volta da quando giovedì scorso proprio a Washington il governo di Beirut e quello di Tel Aviv avevano deciso di rinnovare un cessate il fuoco che almeno la capitale libanese stava proteggendo. Le vittime dal 2 marzo scorso, quando sono ripresi gli scontri tra Hezbollah e Israele, sono 3.613. Netanyahu dice di aver di nuovo colpito il sud di Beirut perché Hamas, Hezbollah continua a lanciare razzi in direzione di Israele, ma questa volta l'Iran promette una risposta dura e decisiva, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, dice che addirittura le basi americane nel Golfo possono essere ora obiettivo legittimo. E lo dicevi, dopo un'ondata di violenze ieri dei coloni in Cisgiordania, oggi è il centro di Israele a venire colpito. Siamo appena tornati con Ivo Bonato da là, questo è il nostro racconto.
4: I primi spari a questo distributore di benzina. Sono le 11 del mattino. L'uomo arriva, ha una mitraglietta, fa fuoco nel mucchio, ferisce una persona. Poi lascia Kokav Yair, prosegue verso nord, sparando e ferendo. Finché gli agenti di sicurezza di Salit non ne fermano la corsa uccidendolo. Ma ormai ha fatto 5 feriti, 2 gravi e una vittima, un uomo che questo agente conosceva. Era uno dei nostri. Stava venendo da Salit. Ha sentito sparare, è corso a dare una mano. L'assalitore l'ha colpito mentre stava soccorrendo i feriti. Lo conoscevo da una vita. L'attentatore è un arabo israeliano, poco più che 20enne. Hamas celebra il suo gesto. A una prima indagine non avrebbe avuto precedenti, ma si indaga per terrorismo. Arriviamo nella sua casa, Taibe, che i soldati israeliani se ne sono appena andati. È piena di donne. Il passaggio dei soldati nei loro racconti.
5: Did he belong to Hamas?
4: Era di Hamas, suo nipote, chiedo alla sorella della madre. No, risponde, nessuno di noi lo è. E poi un modo di dire palestinese, siamo gente che esce camminando lungo i muri. Ma non era più lo stesso suo nipote, da quando 3 anni fa ha perso il fratello. Su cosa? L'abbia fatto uscire di casa stamane per uccidere. Gli investigatori stanno lavorando.
2: Cresce la preoccupazione per la sorte di 2 nostri connazionali arrestati in Libia insieme ad altri attivisti della flottiglia di terra mentre tentavano di portare aiuti a Gaza. L'appello dei genitori di Domenico Centrone nel servizio di Massimo Veneziani.
6: Ci muoviamo per farli espellere e l'impegno ripetuto da giorni della Farnesina a tutela di Nico Centrone e Dina Alberizia, i 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti in Libia da 2 settimane, cercavano di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari.
7: Siamo qui perché abbiamo bisogno di fare un appello importante che...
6: Insieme all'azione della diplomazia c'è poi la preoccupazione di amici e parenti degli attivisti arrestati. Oggi rompono il silenzio Dorina ed Ennio, i genitori di Nico Centrone.
8: Che voleva soltanto fare un atto di generosità come lui.

0: è abituato a fare.
1: Un catalizzatore di energia, così lo racconta chi lo conosce bene. Nico Centrone, 33 anni, docente universitario. Insieme a lui c'è Dina Alberizia, altra attivista italiana, un'educatrice di 67 anni che ha cresciuto generazioni di bambini. In tutto sono 11 le persone trattenute a Bengasi. 10 di loro hanno iniziato da qualche giorno lo sciopero della fame e della sete per protestare contro la loro detenzione illegale. Per questo Dorina ed Ennio lanciano un appello.
0: L'appello è a tutti i governi, al governo italiano in primis, ai governi europei e a tutte le famiglie come noi nel cercare di portare a casa semplicemente nostro figlio e tutti gli altri volontari che hanno partecipato a questa bella missione umanitaria.
2: In un'intervista televisiva il presidente Trump torna a parlare di Iran e Libano. Siamo vicini a un accordo, ribadisce, ma vogliamo ulteriori garanzie sulla rinuncia al nucleare. Andiamo in diretta a New York dalla corrispondente Laura Pepe.
3: Ho chiesto a Israele di compiere attacchi più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto il presidente Donald Trump in un'intervista alla NBC, registrata venerdì e trasmessa integralmente oggi. Trump ha anche detto però di non esigere che il Libano faccia parte dell'accordo con l'Iran. Lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la revoca delle sanzioni non ci saranno prima del raggiungimento di un'intesa, ha precisato Trump, aggiungendo che dopo l'accordo gli Stati Uniti aiuteranno Teheran a smaltire l'uranio arricchito. Trump ha detto di non avere intenzione di ritirare i circa 50.000 soldati impegnati nel conflitto contro l'Iran e ha negato di aver promesso in campagna elettorale che non ci sarebbero state guerre. Non mi piacciono le guerre senza fine e questa non è una guerra infinita, ha concluso il presidente.
2: Si sono chiuse da poco più di un'ora le urne in Armenia per le elezioni parlamentari, attesa per il risultato di un voto che definirà gli equilibri politici di un paese diviso tra l'avvicinamento all'Occidente e le pressioni di Mosca. Seguiamo la corrispondente Caterina Doglio.
4: Il premier Pashinyan vota e poi come sempre fa il gesto del cuore per dire basta guerre. Chissà se è un caso, ma lo faceva spesso Navalny, il principale oppositore di Putin. È tutta una questione di equilibrio, risponde a chi gli chiede come farà a barcamenarsi tra le aspirazioni filo-occidentali del suo partito e gli storici legami affettivi e economici con la Russia. Prime elezioni dopo la terribile sconfitta di 3 anni fa, il blitz dei soldati dell'Azerbaigian, l'esodo forzato di tutti gli abitanti dal Nagorno-Karabakh, patria ancestrale. Ma ora, nella piccola Armenia cristiana circondata da grandi nazioni musulmane, sono arrivati gli americani con grandi progetti, poi un mese fa persino Zelensky per un vertice della comunità politica europea. L'adesione alla UE non è ancora in programma, ma intanto Pashinyan incassa il sostegno europeo e per ora si sorvola sul giro di vite contro gli oppositori, tutti filorussi. Al Cremlino l'ultimo incontro è stato un vero duello, Mosca ha bloccato le importazioni di molte merci, Putin adesso avverte anche con l'Ucraina, è iniziata così. Noi vogliamo un'Armenia forte, moderna e questo succederà solo se staremo con la UE, risponde all'uscita del seggio Manvel. Come tanti armeni parla il russo ma sogna l'Europa.
2: Rientriamo in Italia dopo il primo turno del 24 e 25 maggio. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nelle città chiamate al ballottaggio delle elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco. 42 comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi. Alle 19, lo vediamo, l'affluenza ancora parziale è pari al 28,6%, in calo rispetto a 2 settimane fa. Urne aperte anche in Sardegna, dove si vota al primo turno in 148 comuni. E ora veniamo al caso del senatore di Forza Italia Silvestro, denunciato per violenza sessuale da un'imprenditrice. Lui respinge ogni accusa e il presidente La Russa dispone un'indagine interna. Sentiamo Serena Mautone.
5: È un caso che non ha precedenti, quello del senatore di Forza Italia Silvestro, denunciato per una violenza sessuale che, secondo la donna che lo accusa, sarebbe stata consumata all'interno del suo studio a San Luigi dei Francesi, negli uffici del Senato. Fatti che, se confermati, sarebbero gravissimi. Anche per questo il presidente La Russa ha immediatamente disposto un'indagine interna. Martedì, l'appuntamento coi questore. Un'indagine parallela a quella della magistratura, perché, secondo il quotidiano La Repubblica, un'imprenditrice che commercia vino avrebbe denunciato il senatore forzista per la violenza subita più di un anno fa. Stando alla ricostruzione, la donna si trovava nell'ufficio per trattare un ordine da 7

0: 7.000 euro in bottiglie pregiate per le feste di Silvestro. In quel contesto il senatore l'avrebbe immobilizzata e aggredita sessualmente. L'avvocato smentisce, lui, estraneo ai fatti, pronto a chiarire nelle sedi opportune. A Repubblica Silvestro dice: non è vero nulla, non ho ricevuto nessun atto di indagine, aggiungendo parole che fanno infuriare le opposizioni: io sono un bel ragazzo, lei una signora normale. Queste affermazioni sono inquietanti e ci portano indietro di decenni. Attacca Italia Viva. Le molestie non hanno nulla a che fare con l'aspetto fisico. Tutti, PD, 5 Stelle e AVS, chiedono agli inquirenti di fare chiarezza con il massimo rigore. In Senato non ci possono essere ombre così gravi, dicono, la verità prima di tutto. Dalla maggioranza intanto Noi Moderati invita alla cautela. Sul caso indagherà la magistratura.
1: La cronaca con la strage dei braccianti ad Amendolara. Dopo la manifestazione di ieri contro il caporalato, la comunità chiede di non spegnere i riflettori sulla realtà dei lavoratori invisibili. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Francesca Malaguti.
2: Si festeggia il Corpus Domini qui ad Amendolara ed è una festa che arriva con la tradizionale infiorata che arriva a pochi giorni dell'uccisione dei quattro braccianti al distributore di benzina a pochi centinaia di metri da qui, e quindi la cittadinanza è scossa per quello che è accaduto. Un invito a non essere indifferenti è arrivato anche dal parroco durante l'omelia. Ieri proprio su questa strada c'è stata la grande manifestazione, intanto continuano le indagini. Rimangono in stato di fermo i due cittadini pakistani accusati del rogo e nella settimana che sta per iniziare verranno sentite delle testimonianze probabilmente in procura Castrovillari. Vediamo il nostro servizio e poi il reportage di Pier Damiani d'Agata sulle condizioni in cui vivono i braccianti in uno delle più grandi baraccopoli della Puglia, che sarà al centro della puntata di Fuori TG di martedì. Mai più schiavi. Qualcuno lo ha scritto sull'asfalto vicino al luogo dove sono stati bruciati vivi Fazal, Ulla, Safi e Voisin. Per ognuno di loro un paio di scarpe posate a terra. Poco più avanti, sulla piazza di Amendolara, tutti profondamente scossi parlano dell'accaduto e della grande manifestazione di ieri.
3: Perché questa manifestazione ha dimostrato che c'è un minimo di reazione a questa situazione drammatica che viviamo. Insomma, noi ci adeguiamo a questo sistema, ne traiamo i benefici, i più forti traggono benefici da questo sistema e la povera gente paga.
4: È chiaro che c'entra per la società italiana su questa cosa qua, perché questa gente qua sono degli immigrati che sono in Italia, ci sono tutta l'Europa, ma sono abbandonati e non sono guidati da nessuno.
2: Oggi è domenica, nei campi si riposa, mentre continuano le indagini e rimangono in stato di fermo i due cittadini pakistani accusati del rogo dei quattro braccianti. Il caporalato è la pista principale, una piaga che si infila nelle debolezze strutturali del settore agricolo.
5: Si infila nello stato di bisogno delle persone, soprattutto straniere che hanno un gran bisogno di lavorare a qualsiasi condizione, e si infila dentro una filiera che scarica i propri costi nelle parti più deboli. Se io su 100 euro di spesa all'agricoltore resta 1,50 euro, è evidente che creo le condizioni perché quello sfruttamento si verifichi.
6: Non mi auguro anche un nemico proprio di vivere in questo posto.
7: Il ghetto di Borgo Mezzanone è un pezzo d'Africa immerso nel grano delle campagne pugliesi. Sorto circa 20 anni fa come insediamento informale di braccianti agricoli, è divenuto oggi una città parallela con 4.000 abitanti, senza amministrazione, regole o servizi essenziali come l'acqua.
8: Primo, lavorando a Milano, era la crisi del 2009.
9: E ha perso i documenti ed è venuto qua.
8: Sì, però non c'è possibilità di cambiare il documento.
7: Abdul era regolare, aveva un lavoro, una dignità, poi è finito in questo limbo che ti cancella e da cui è difficile uscire.
10: Dove c'è la vulnerabilità documentale soprattutto, lì entra l'irregolarità, l'illegalità ed entra quindi il caporalato.
11: Ti scopro un po' la schiena che così ti ascolto il polmone.
7: E intanto qualcosa si poteva fare. Superare contesti di marginalità come questo, 37 in tutta Italia, con fondi del piano di ripresa e resilienza, il PNRR. 200 milioni in tutto, 114 solo per la Puglia. Un bel po' di soldi, andati perduti per criticità procedurali, scrive la Corte dei Conti. E non per colpa dei comuni.
12: Si è perso anche del tempo.
13: Chi ha perso tempo?
12: Il governo per un anno e mezzo non ha fatto sentire la sua voce.
7: E così alla fine solo una decina di insediamenti avrà un futuro migliore, ma non

0: alle grandi baraccopole d'Italia che rimarranno in un connivente degrado.
1: Ancora morti sulle strade lungo una statale del Varesotto, un'auto ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo una ragazza di 17 anni e ferendo gravemente gli altri. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Domani mattina a Milano l'interrogatorio di convalida per il 19enne accusato di omicidio aggravato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso alla stazione Certosa, ancora in fuga il complice. Maria Teresa Palamà.
2: Chissà se domani davanti al giudice il 19enne peruviano Jefferson Smith Echevarría Verano deciderà di rispondere e spiegare il perché di un agguato di 17 contro 3 che ancora risulta difficile da capire. Echevarría Verano, pur giovanissimo, vanta un nutrito curriculum criminale sin dalla minore età. Rapine e furti, lesioni e porto d'armi, avrebbe avuto un ruolo dominante nell'omicidio. Ma per chi indaga ad aiutarlo ci sarebbe stato un altro ragazzo argentino al momento latitante, 21 anni, Isaías Gonzalo Linares Melendez. A casa la nonna dice di averlo sentito al telefono, ma di non sapere dove si trovi.
3: Come lui è finito di lavorare, è finito il contratto e le hanno dato la liquidazione mese fa e lui va di qua, di là. Poi quando finisce i soldi sicuramente poi ritorna senza un soldo.
2: Ma lei lo sa che la polizia però lo sta cercando, suo nipote?
3: Sì, sono venuti anche qua perché come lui non c'è, c'è gente che si approfitta e comincia a dire delle cose. Poi io l'ho detto a mio nipote, ha detto che lui viene a sistemare le cose e lui verrà il più presto.
1: In tanti oggi a Roma hanno partecipato alla cerimonia in ricordo di Anastasia e della piccola Andromeda trovate morte esattamente un anno fa a Villa Pamphili. Vediamo con Valeria Papitto.
4: Cagnolino, ecco l'amore.
5: Scusa. Che bello, mamma.
6: Una montagna di peluche portati dai bambini di Roma, le rose bianche e due panchine fucsia, una più grande per Anastasia, l'altra è piccola per chi, come questi bimbi qui a Villa Pamphili, vorrà sedersi nel ricordo di Andromeda. Anastasia e Andromeda, mamma e figlia poco più che neonata, trovate senza vita qui nel parco più grande della capitale, era un anno fa. In tanti oggi hanno risposto alla chiamata per non dimenticarle.
7: Io personalmente sono stanca di sentire solo commemorazioni e poi vedere tutti i giorni donne o bambine che vengono ammazzate brutalmente. Di fatto restano sempre impuniti. Ho una grande amarezza.
6: Una ferita aperta per la città che le abbraccia ancora una volta, uccise secondo quanto ricostruito dai magistrati da Francis Kaufman, sedicente regista americano, un manipolatore per la procura, non ritenuto però dai giudici in grado di partecipare al processo, almeno per il momento. Udienze sospese per un presunto disturbo psicotico dell'uomo che sarà rivalutato dai medici a partire da domani. A Villa Pamphili l'appello per chi non riesce a chiedere aiuto.
8: Dobbiamo fare in modo con, non so come, paline alle stazioni, sugli autobus, all'aeroporto, un qualche cosa che permetta loro di un aggancio per essere aiutate.
6: Perché il sacrificio di Anastasia e Andromeda non resti vano.
1: Arriva da Falconara, nelle Marche, la favola di Imabe, il giovane nigeriano che ha vinto 500.000 di euro alla Gratta e Vinci e pochi giorni fa ha ottenuto anche il permesso di soggiorno. Lo ha incontrato Alessandro Trevisani.
9: Io faccio mosina, tutti i giorni.
10: Faceva l'elemosina Imabe e i Zonvenghie. Lo scorso ottobre arriva la fortuna, a Torino vince 500.000 col Gratta e Vinci, ma non ha il permesso di soggiorno e così non può incassare.
9: Io c'è un lavoro per lavapiatti, la ristorante in Torino, solo venerdì, sabato, domenica.
10: Non bastava per avere il permesso.
9: No.
10: Coi soldi della vincita, Imabe ha aperto un negozio insieme a suo cugino. Il 4 giugno il tribunale ha accolto finalmente la sua richiesta di permesso di soggiorno. Ha dimostrato di avere avviato un percorso socio-economico di integrazione, così scrive il giudice.
9: E loro people.
10: Tanta gente che non credeva in me, che non mi dava peso, ora si è dovuta ricredere, ci dice in inglese Imabe. Ogni mattina prega, Imabe è cristiano, suo padre in Nigeria invece era capo di una setta, lo voleva come suo successore. Sceglie di andarsene, Imabe, in Libia verrà imprigionato e torturato per 2 anni, poi la partenza via mare verso l'Italia. Lo scafo affonda, alcuni compagni annegano davanti ai suoi occhi, lui verrà salvato.
9: Tutti 8 persone... è già morto.

0: Per questo dammi una vita. È Dio. È Dio.
1: Parliamo ora di Formula 1. A Monte Carlo Kimi Antonelli conferma il suo momento d'oro, domina il Gran Premio e si aggiudica la quinta vittoria consecutiva della stagione. Sandro Iacobini.
2: Oh my God. L'urlo liberatorio di Kimi Andrea Antonelli a sottolineare il successo sul tracciato di Monte Carlo. La quinta vittoria consecutiva per il giovane bolognese che diventa il terzo italiano di sempre dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli a trionfare sulle strade del Principato. Antonelli non si ferma più e a Monaco, su un circuito mai banale dove basta una distrazione o una sbavatura per poter mandare in frantumi il sogno del successo, alza il dito al cielo, consapevole di essere anche il più giovane di sempre a vincere il prestigioso trofeo. Ora per Kimi è davvero fuga mondiale, visto che Russell ha dovuto scontare una penalità che lo ha relegato in 13ª posizione e fuori dalla zona punti. Per l'inglese della Mercedes un duro colpo, scavalcato in classifica mondiale da Lewis Hamilton, autore di una ottima gara conclusa con il secondo posto. Disastrosa la giornata di Leclerc, andato a muro al 66° giro. Per il monegasco un weekend deludente, nonostante l'annuncio del rinnovo del contratto con la Ferrari. La Formula 1 torna in pista già la prossima settimana con il Gran Premio di Barcellona.
1: In arrivo nelle sale italiane la cronologia dell'acqua, esordio alla regia di Kristen Stewart, eroina di Twilight. Marco Cosenza.
3: Un tuffo in acque sconosciute, così Kristen Stewart parla del suo esordio alla regia con la cronologia dell'acqua. È una storia di liberazione ed espressione, spiega l'attrice parlando del libro da cui è tratto il film, una sceneggiatura a cui ha lavorato per 8 anni, la storia autobiografica scritta da Lidia Juknovic per raccontare i frammenti di un'infanzia in frantumi. Look at me. Gli abusi subiti, le dipendenze, la perdita, ma anche il recupero e la ricostruzione attraverso il nuoto e la letteratura. Una parabola così personale eppure che riguarda tante, troppe donne. Alla protagonista sul set dicevo: tu rappresenti tutte noi, racconta la neoregista, che per quasi tutti a Hollywood era sempre stata solo lei.
4: Bella, ti ricordi di Billy Black?
3: Bella Swan, la giovane vampira della saga di Twilight, trafitta da un amore tormentato.
5: Nella buona e nella cattiva sorte.
6: In ricchezza e in povertà.
3: Bella e Lydia, due donne che provano a spezzare un circolo vizioso di odio, a ritrovare se stesse senza paura di rompere tabù e convenzioni, a far sentire finalmente la propria voce, proprio come la Stewart, dal primo film che l'ha fatta conoscere al primo film che ha girato.
1: Da San Siro a Milano è partito il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro, che celebra così 25 anni di carriera e il suo nuovo disco. Lo ha incontrato Luciana Parisi. E per dirti
7: ciao, ciao. Ciao, la parola più semplice per ritrovare il suo pubblico a 3 anni dall'ultimo tour. Ne sono successe di cose nel frattempo, una separazione dolorosa, la malattia, le corde vocali. Ma quando i medici dicevano che rischiava di perdere la voce, non ci ha creduto Tiziano Ferro.
8: La differenza tra me.
9: Dietro la voce c'è lo stato psicofisico di quello che sei tu. In quel momento io stavo iniziando ad affrontare un divorzio che è stato molto complesso. E guarda caso, proprio in quel momento lì, ho avuto quel polipo alle corde vocali.
7: Ha pubblicato un disco, Sono un grande, che porta negli stadi da Milano a Torino, Bologna, Padova, Napoli e Roma. Bagaglio di oltre 30 canzoni, 25 anni di carriera, 2 ore di spettacolo, tutte da ballare. Quando le luci del palco si spengono e torna in albergo a riposare, Tiziano Ferro ha una nina nanna per i suoi 2 figli, che fa così.
10: Ora della buonanotte, nelle case grandi e quelle più piccole va.
7: Com'è la vita da padre in tour?
9: Mi aiutano le tate. E mi aiuta il mio ex, mi aiuto anche io, perché ieri sera sono tornato da San Siro, ho fatto la doccia, li ho messi a letto, i loro lettini sono in camera mia, quindi ci tengo a dirlo.
1: E noi ci fermiamo qui, lasciamo ora la linea ai telegiornali regionali, la nostra informazione torna a mezzanotte con TG3 Mondo.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
9: E perché non sento bene?
8: Prova Brondi Amico Super TV.
9: Un telefono? Per guardare la televisione?
8: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
9: Incredibile! Sento proprio bene.
8: Inizia il tuo programma preferito.
9: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
8: Brondi, chi parla?
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come ciliegie a 2,49€ e soffiatore ricaricabile a 19,99€. Lidl, vale davvero.
11: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
12: E poi quello è arrivato.
13: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
14: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
11: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
15: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
16: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
17: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.
18: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
19: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
20: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
19: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: Prima domenica del mese con musei gratuiti, i turisti prendono d'assalto i siti culturali, tanti visitatori in particolare al MAN, previsioni rosee per l'estate. Spiagge piene sul litorale Domizio, ma a due passi dal mare però una discarica a cielo aperto. Ci sono anche rifiuti speciali. 1500 ragazzi ascoltati e intervistati nell'ambito del progetto Parla sulla violenza giovanile, in aumento i casi di minori denunciati in possesso di coltelli. L'Osservatorio Meteorologico di Montevergine entra in una rete mondiale, condividerà i propri dati e li metterà a disposizione per lo studio del clima. Tante iniziative per la giornata nazionale dello sport in Campania, dal Collana a Castellammare, mini Olimpiadi in cui lo sport è veicolo sociale e di aggregazione. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Prima domenica del mese, tradizionale appuntamento con i musei aperti gratuitamente. Grande successo di pubblico per il MAN e non solo. Francesca Martelli.
1: Siamo partiti stamattina alle 7 per essere qui.
2: Qualche giorno fa abbiamo visitato Pompei e ora siamo in questo museo a Napoli.
3: Si prepara un'estate da grandi numeri con turisti nazionali e internazionali e Napoli si candida a battere il record dello scorso anno con 13,3 milioni di passeggeri in totale all'aeroporto Capo Dichino. Con lo sguardo all'insù per ammirare Artemide Efesia, una delle opere più affascinanti del Museo Archeologico Nazionale, che insieme ad altri 52 siti statali in tutta la Campania, oggi è visitabile gratuitamente.
4: Il museo è immenso, per cui si potrebbe stare anche molto di più, però un'ora e mezza, diciamo è un tempo sufficiente per poter vedere il meglio del museo, che è soprattutto la collezione pompeiana, che è la più bella.
3: Immagino non sia la prima volta che viene qui.
5: Ma manco da tanto tempo, troppo per la verità.
3: File all'ingresso già alle 9 di mattina, esattamente come alla Reggia di Caserta e al Parco Archeologico di Pestum.
6: Where are you from?
3: Dove arrivate? Dalla Turchia. Sapevate dei musei gratis? Sì. Succede anche nel vostro paese? No, non abbiamo iniziative simili.
7: Diciamo che sfruttiamo le sue conoscenze. Gratis, chiaramente, a titolo proprio di amicizia, niente di più.
3: Mi sembra un'ottima idea.
7: Per noi sì.
0: Pneumatici abbandonati e rifiuti speciali a due passi dal litorale Domizio, le associazioni ambientaliste chiedono che vengano rimossi anche per il timore che possano prendere fuoco. Nello di Costanzo.
8: Nel tratto di costa tra Castelvolturno e Mondragone si registra un netto contrasto tra il mare classificato come eccellente dall'ARPAC e il degrado ambientale che lo circonda. In una località ischitella, a poche centinaia di metri da tanti lidi, una vasta area con cumuli di rifiuti, anche speciali.
9: Centinaia di pneumatici abbandonati illegalmente già da mesi, segnalati, le forze di polizia sono intervenute, hanno sequestrato l'area, però non è stata bonificata. Da un momento all'altro, anche per le forti temperature di questi giorni, potrebbero prendere fuoco, creando un ulteriore disastro ambientale. La provincia di Caserta ha garantito videocamere per evitare futuri sversamenti, ciò nonostante non si vedono né i sistemi di sicurezza né le bonifiche dell'aria.
8: Uno scempio che fa da contraltare agli sforzi degli imprenditori balneari di rilanciare l'area con un turismo sostenibile e di qualità.
10: Noi cerchiamo di migliorare il territorio anche coordinandoci con le associazioni ambientaliste per cambiare quello che per anni è stato il luogo di discariche, di prostituzione e di tutto quello che potesse essere negativo. Però chiaramente abbiamo bisogno dell'aiuto degli enti locali per ridare dignità dal punto di vista estetico a questi luoghi, di modo che quando le persone che non sono del posto ci vengono a trovare abbiano un impatto positivo e un buon ricordo del litorale Domizio.
0: Un'imprenditrice accusa Francesco Silvestro di violenza sessuale avvenuta durante una sua visita negli uffici del Senato. Il senatore non ha ricevuto nessun atto di indagine. Il servizio è di Lara Martino.
11: I fatti risalgono al febbraio del 2025, quando il senatore campano di Forza Italia Francesco Silvestro incontra un'imprenditrice nel suo ufficio al Senato. Secondo quanto riportato da Repubblica, da quell'episodio sarebbe scaturita una denuncia per violenza sessuale presentata oltre un anno dopo dalla donna, che nel frattempo avrebbe intrapreso un percorso di cura e assistenza psicologica. Il parlamentare forzista respinge ogni accusa e, pur confermando l'incontro con la donna, dichiara la propria totale estraneità ai fatti, chiarendo attraverso il suo legale, di non avere alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suo carico. In un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica sostiene che la sua versione possa essere riscontrata anche attraverso verifiche oggettive sugli accessi e sulla presenza negli uffici interessati. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha chiesto ai senatori questori di effettuare accertamenti interni. Si tratta di verifiche che procedono su un piano distinto rispetto ad eventuali iniziative della magistratura. Intanto il caso finisce al centro del confronto politico. Se quel racconto trovasse riscontro, ci troveremmo di fronte a un fatto inaccettabile davanti al quale il Senato come istituzione non può rimanere silente, dicono in una nota le senatrici del Partito Democratico. Non si può non rimanere sconcertati rispetto al modo in cui Silvestro liquida la vicenda, fa sapere il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato.
0: Cambiamo argomento. A seguito della frana sulla strada provinciale 425, località Montagna Spaccata, la sindaca di Positano ha disposto la chiusura temporanea del micronido comunale e della scuola dell'infanzia di Monte Pertuso. La chiusura resterà in vigore fino al ripristino della viabilità. E sono in corso le votazioni per i ballottaggi in 10 comuni campani: Angri, Campagna, Casalnuovo di Napoli, Cava dei Tirreni, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, San Nicola alla Strada, Somma Vesuviana e Sorrento. Le urne saranno aperte fino a questa sera alle 23 e da domani mattina dalle 7 fino alle 15. Alle ore 19 l'affluenza più bassa si registra a San Nicola alla Strada, con poco più del 23% degli elettori che si sono recati a votare. La più alta a Pompei, con oltre il 32%. E ora voltiamo pagina. Violenza giovanile. La fondazione I Figli degli Altri ha incontrato e ascoltato 1500 ragazzi tra i 13 e i 18 anni, studenti delle scuole delle province di Napoli e Caserta. I risultati di questa esperienza li ha raccontati la presidente della fondazione, la psicologa Rosaria Cappelluccio, in questa intervista a Luigi Carbone.
6: Secondo anno nelle scuole con il progetto Parla, centinaia di studenti incontrati. Quali sono le principali criticità che emergono?
12: Il nostro intervento quest'anno è andato anche, diciamo, nelle scuole medie, e anche lì evidenziamo nei ragazzi di terza media un bisogno di appartenere alle baby gang, circa il 70%, quindi si abbassa sempre di più l'età dove questi ragazzi vivono un senso di solitudine. Un altro elemento significativo è l'incapacità di questi ragazzi di ridurre quello che è la loro impulsività.
6: Pochi giorni fa i carabinieri hanno evidenziato come sia in aumento il numero di minori denunciati e arrestati per possesso di armi.
12: Utilizzano e hanno a disposizione delle armi proprio perché loro stanno costruendo un'identità sulla rabbia, che è un gesto dimostrativo, un bisogno di essere riconosciuti, un bisogno di essere visti. C'è una vera e propria generazione che fonda la relazione sul potere e dominio.
6: Per questo dalla vostra ricerca emerge che il 50% degli alunni delle scuole medie e il 75% delle superiori è stato vittima di episodi di bullismo.
12: Nel bullismo c'è proprio il non riconoscimento del diverso, il non accettare l'altro. Non c'è la consapevolezza del dolore, lo vedono ma non lo toccano, per cui non viviamo sensi di colpa, non c'è ansia.
6: Altro tema delicato: i ragazzi non hanno percezione dei rischi che corrono nell'invio di foto e video intimi.
12: Il 90% dei ragazzi vivono la problematica dell'adescamento nelle chat online. Portiamo tanta formazione sul fatto che c'è un'esposizione eccessiva, sul non rispetto di quelli che sono i confini. Definiamo qual è la possibilità che loro hanno di uscire da questo sistema per poter essere aiutati.
6: Quali strumenti state mettendo in campo?
12: Da settembre abbiamo un protocollo attivo sia con la polizia postale, per cui interverremo nelle scuole con degli operatori professionisti. Abbiamo fatto un protocollo con i servizi sociali della procura minorile. Abbiamo istituito in varie scuole, circa 8 scuole, abbiamo lo sportello di ascolto, e devo dire che i ragazzi che accedono a questo sportello veramente sono tantissimi.
0: L'Osservatorio Meteorologico di Montevergine entra in una rete mondiale per lo studio dei dati sul clima. L'inviato, Rino Genovese.
13: Questo è un antico pluviografo, uno strumento finalizzato alla misura dell'intensità e della quantità delle precipitazioni atmosferiche. Mentre qui abbiamo un antico termoigrografo, cioè uno strumento che misurava la temperatura dell'aria e l'umidità relativa.
14: In questa stanza, a 1300 metri di altitudine, sono raccolti 142 anni di storia della meteorologia e climatologia della Campania e dell'Appennino meridionale. È il 1 gennaio del 1884, quando, per volontà dell'abate De Cesare, nel santuario di Montevergine inizia la storia della meteorologia campana. Viene inaugurato l'osservatorio meteorologico, strumentazioni antichissime che oggi si affiancano a tecnologie all'avanguardia.
13: Questa è la strumentazione moderna che rileva i parametri meteorologici a Montevergine. Abbiamo in particolare la stazione meteorologica finalizzata al monitoraggio della temperatura, dell'umidità relativa e della radiazione solare. Questo invece è un pluviometro, poi abbiamo un disdrometro e poi c'è la parte anemometrica, cioè i sensori che misurano velocità e direzione del vento.
14: E dallo scorso mese i dati dell'osservatorio di Montevergine sono entrati nella World Meteorological Organization, la rete mondiale della meteorologia. Concretamente in cosa consisterà l'attività dell'osservatorio?
13: Dunque, consisterà nell'invio con una cadenza oraria di un bollettino contenente i dati meteorologici osservati qui a Montevergine. Viene trasmesso dai server qui dell'Osservatorio di Montevergine a Pratica di Mare, dunque al Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, che poi diffonde questi dati all'interno del circuito internazionale delle

0: osservazioni meteorologiche.
1: Gli spettacoli e i nastri d'argento consegnati al Teatro San Carlo, un premio anche per il Centro di Produzione Rai di Napoli. L'inviata Antonella Fracchiolla.
2: Racconta il nostro paese e di diverse forme di ingiustizia assoluta.
3: Io ho girato nel bunker di Poggioreale, un ambiente molto come dire, anche emotivamente esposto, che ha aiutato sicuramente anche noi attori a calarci dentro la storia.
4: Nasce e muore nella Napoli degli anni Ottanta la storia del clamoroso errore giudiziario che travolse Enzo Tortora. La serie Portobello, HBO con Rai Fiction, regia di Marco Bellocchio, ha tanti talenti napoletani nel cast, tra gli altri Lino Musella, Irene Maiorino, Gianfranco Gallo. È la serie dell'anno per i Nastri d'Argento dedicati proprio alla serialità, premiazione al Teatro San Carlo. Tanta Rai e tante storie napoletane negli altri riconoscimenti. Nastro speciale per la scrittura Maurizio De Giovanni.
5: Dare un riconoscimento alle storie, alla scrittura, secondo me è fondamentale. In una città come questa, poi, che racconta storie continuamente.
4: Premio al modello produttivo alla base del trentennale successo della soap di Rai 3 Un Posto al Sole, consegnato al direttore del Centro Rai di Napoli, Antonio Parlati, con il produttore creativo e parte del cast. In collaborazione con Ministero della Cultura e Film Commission Regione Campania, i Nastri Grandi Serie sono evento dei giornalisti cinematografici.
6: Per la Rai è importantissimo. Negli ultimi anni noi siamo diventati, come si sa, i più grandi produttori a livello italiano, tra i grandi produttori a livello europeo.
7: Napoli ha questo primato nel rapporto con la serialità e credo che portare qui, riportare produttori che hanno anche girato qui, credo che sia una cosa bellissima.
1: Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei con Claudio Ciccarone, vediamo chi sono gli attori e i registi premiati.
8: Dopo 6 giorni di proiezioni, dibattiti e incontri con molti protagonisti della Settima Arte, si è conclusa la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei. Ideata da Annarita Borelli con la direzione artistica di Enrico Vanzina, la manifestazione è nata per mettere in dialogo culture diverse attraverso il linguaggio del cinema, scegliendo Pompei come luogo simbolico d'incontro tra passato e presente.
9: Noi abbiamo cercato di immaginare un piccolo festival pieno di contenuti per ricordare e rivalutare il passato come identità nostra culturale a servizio di una ricerca del futuro.
10: Un bilancio senz'altro positivo, perché il festival per la prima volta si è avvicinato ai giovani attraverso una progettualità che ci ha visto entrare nelle scuole.
8: Nel corso della cerimonia conclusiva sono stati assegnati premi alla carriera a Ezio Greggio, Massimiliano Gallo e Massimo Ghini. Insignito Marcus Otto Rosenmüller per il miglior lungometraggio, Antonio Passaro per i cortometraggi e il liceo Francesco Severi di Castellammare per i cortometraggi giovani. A completare il programma l'esibizione dei tenori Zhu Jianwei, Renzi Shui e Zheng Jiongshang. Lo spettacolo ti presenta il cinema di Vanzina e la proiezione del film Il tempo ritrovato e la Borelli.
1: Pozzuoli è stata la capofila della Giornata Mondiale dell'Ambiente. La Lega Navale del Comune Flegreo ha organizzato il 50° campionato nazionale di pesca. Enzo Calise.
11: Con la premiazione del primo classificato, il veneziano Marco Polignano, si è concluso il 51° campionato nazionale di pesca da natante seniores, organizzato dalla Lega Navale di Pozzuoli. Una gara inserita nelle iniziative dedicate al mare e alla tutela delle coste per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che quest'anno ha avuto Pozzuoli come capofila nazionale. A questa edizione hanno partecipato 72 concorrenti su 18 equipaggi provenienti da tutta Italia. Rimasti fuori dai primi 10 in classifica i 4 atleti campani.
12: Quest'ambito sportivo vede l'Italia comunque primeggiare a livello internazionale?
13: Assolutamente sì, ci sono infatti sulle imbarcazioni ci sono svariati nazionali, persone che fanno gare da tantissimi anni e sono il nostro fiore all'occhiello.
12: Un'attività sportiva che comunque si lega alla tutela dell'ambiente?
13: Assolutamente sì, il mare è ambiente.
14: La Lega Navale di Pozzuoli, grazie al gruppo Pesca, è capofila di questa manifestazione a livello nazionale del Pulifondale.
12: Una manifestazione che punta al coinvolgimento soprattutto dei giovani, delle scuole?
14: Sì, e infatti sono state coinvolte nella manifestazione le scuole di Pozzuoli, l'Accademia Aeronautica, la Capitaneria di Porto e le varie associazioni.
12: Un problema questo delle attrezzature abbandonate che incide sull'ambiente in maniera notevole sempre?
14: Sì, purtroppo sì, perché oltre a subire un danno dal punto di vista ecologico si viene a creare anche un danno per la flora e la fauna marina, perché inevitabilmente questi attrezzi da pesca continuano a pescare e quindi a uccidere in maniera inutile.
1: Allo stadio Collana, al Vomero.

0: Si è celebrata la giornata nazionale dello sport con cui apriamo il nostro TG Sport. Vittorio Marotta.
1: I ragazzi provano gli schemi, muovono i primi passi nel football, poi tocca ai più grandi, i briganti, fare una dimostrazione.
2: Noi siamo campioni italiani, 3 volte campioni italiani nel tempo. Il problema è che la visibilità non c'è, non abbiamo uno spazio, una casa dove poter costruire, ma lo si fa per lo sport, lo si fa per il sociale, per includere anche i ragazzi che magari non hanno, come dire, disponibilità. Vai!
1: Ovunque ti giri c'è una disciplina diversa. In attesa dei nuovi lavori, partenza a settembre, il Collana si trasforma in una piccola olimpiade per celebrare la giornata nazionale dello sport istituita dalla presidenza del Consiglio, in campo comune di Napoli e CONI Campania.
3: In questa giornata riconosciamo il valore educativo e formativo dello sport nella crescita dei giovani.
1: In una regione maglia nera per tasso di obesità giovanile, gli sport si mettono in vetrina e al fianco di quelli tradizionali ci sono anche nuove realtà dinamiche come l'arrampicata sportiva.
4: Ci sono inclusioni di abilità coordinative, velocità, rapidità, cose che prima non c'erano e oggi sì, e quindi ci sentiamo sereni a poterla proporre.
0: Il calcio, la prossima potrebbe essere la settimana dell'annuncio dell'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico di Livorno deve liberarsi dal Milan e poi firmerà un biennale con il club azzurro. Club azzurro che si gode le ottime prestazioni di McTominay e De Bruyne nelle amichevoli premondiali delle rispettive nazionali. Giornata nazionale dello sport celebrata anche a Castellammare, dove c'è però apprensione per il futuro della Juve Stabia. Fabio Forlano.
5: Settimana decisiva per le sorti della Juve Stabia. Entro le 23.59 di domani, Francesco Agnello, attuale proprietario, è chiamato a ricapitalizzare per 6 milioni e 900 mila euro, cifra necessaria per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie B come illustrato dagli amministratori giudiziari. Se l'aumento di capitale non dovesse andare in porto, la palla passerà alle due società che finora hanno manifestato interesse, la Swiss Gulf Holding e la Domus di Alfredo Guerri. Mercoledì mattina si torna davanti al Tribunale di Napoli. Mentre a Castellammare, tra i tifosi, nessuno vuole pensare allo scenario peggiore.
6: La Juve Stabia non può scomparire, dopo tutto quello che sta facendo negli ultimi anni.
7: Si parla di un nuovo presidente, del signor Guerri.
8: Il lato positivo è che abbiamo avuto i due commissari che inaspettatamente sono stati una manna dal cielo.
5: Le vicissitudini del club, proprio mentre Castellammare diventa centrale nel calcio di casa nostra. Nella nazionale del CT Pro Tempore Baldini le colonne sono gli stabiesi Gigio Donnarumma e Pio Esposito, e per la partita di stasera contro la Grecia è arrivata anche la storica convocazione di Alessio Cacciamani nell'ultima stagione alla Juve Stabia. Calcio, ma non solo, in occasione delle Olimpiadi della Legalità organizzate da Comune, Città Metropolitana per la giornata nazionale dello sport. Basket, tennis, beach volley, danza, arti marziali, pattinaggio fino al pomeriggio sul lungomare.
9: Per insegnare ai bambini e ai ragazzi l'importanza dello sport e della legalità.
0: Era questo il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo. Sull'Appennino campano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso fino a notte. Sul Salernitano annuvolamenti compatti con associati rovesci pomeridiani, migliora dalla sera con ampie aperture. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.
12: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
13: Come definire queste note esuberanti?
14: Un equilibrio tra resistenza e resa?
15: La definirei una caramella.
14: Geniale.
16: Dufour, le caramelle ideali.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero Eco G120 a giugno da 16.500 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14.
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommose alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
2: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
3: Non preoccupatevi, ci faremo in quattro per voi.
4: In due, Watson.
2: Eh sì. Immobiliare.it, uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due, se decidete di venderla,
3: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
5: Ah, buongiorno.
2: Immobiliare, Watson.
6: Immobiliare.it.
7: Scarica l'app.
8: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
9: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di tre valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
15: This is Major Tom to Ground Control.
16: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
17: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte. Unica. Nuova gamma JQ Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
18: Quando non vedi l'ora di vivere la tua giornata e il mal di testa e la febbre ti bloccano, puoi provare Brufen Analgesico con triplo effetto e azione rapida per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il tuo grande giorno. Brufen Analgesico per rompere la barriera del dolore e della febbre. Puoi provare anche Brufen Lick in formulazione liquida.
19: Ogni estate le zanzare invadono le nostre case. Ma grazie alla ricerca Vape nasce il nuovo Set Infinity, con l'elettroemanatore di nuova generazione per proteggere la tua casa. Vape Infinity, per sconfiggere le zanzare. Vape, for your life.
20: È una bella differenza, andare a trovare il figlio in carcere o andare al cimitero. C'è una bella differenza.
21: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.15 su Rai 3.
22: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
23: Noi preferiamo andare nei campi dove si produce la frutta, che sia esotica o italiana, perché vale la pena scoprire cosa succede là.
24: Indovina chi viene a cena CALT martedì alle 21.20 su Rai 3.
25: Donald Trump è folle o stratega?

0: stati unilateralmente in guerra con la Russia, abbiamo una card così la possiamo leggere insieme, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito.
1: Facciamo, dai!
2: Vai, vai! Voi, eh?
1: Su di noi! Su di noi! Su di noi! Meraviglioso!
3: Poco fa Trump è tornato a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Firmato appunto Presidente Trump.
4: Perché io oramai faccio cinema, faccio TV e il personaggio di Fernandello per me oramai è diventato una zavorra. Cioè un marchio che mi fa perdere anche lavoro.
5: Lo prendono un po' per un coglione, capisci?

0: non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe.
1: Dico, non vorrete ingozzarvi senza prima aver pregato.
2: Perché risiamo con la religione, da quando fu redenta?
3: Togliere permesso di soggiorno e cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati per la Lega è una priorità, insieme alle norme contro i Maranza.
4: Oye, animale, cerchi di darti una calmata, ti sei esaltato? Ritorno nel tuo apartheid, per piacere. Scusa, io quando penso che quella bestia qui gli ha dato la maturità, divento razzista.
5: Ma lei è mai stata in Marocco?
6: È quello
5: lei mai
6: che ho visto,
5: lei
6: è mai
5: stata in Egitto, lei è mai stata
6: e
5: in
6: lei denuncia, e no, ma non taglia gole.
5: Non si può essere così superficiale, ci sono delle persone
7: lei
5: che muoiono
7: una volta.
6: Perché non ha
5: capito delle persone
6: quello
5: che sono
6: che
5: state
6: sta
5: impiccate
6: succedendo.
5: Anche oggi.
6: Lei non si rende conto di quello che sta succedendo.
5: Ma io me ne rendo perfettamente conto, questa sua propaganda.
6: Non è propaganda, non si permetta.
5: Perché guardi...

0: Putin che lancia un drone sulla Romania e dice che non è vero, e quell'altro Medvedev che dice: attenzione, l'Europa è nemica perché abbiamo aiutato l'Ucraina che è stata invasa da loro e quindi siete entrati nell'obiettivo. Ma pensate ai cazzi che ci avete in Russia, che sono enormi.
1: În aceste momente pompieri scot o victimă din acest bloc. Vorbim de un bloc aflat chiar în centrul orașului, în zona cunoscută drept Mazepa.
2: Amore, amore, ho fatto un sogno incredibile. Una donna che diventava presidente del consiglio.
3: Hello? Hello? Hey guys!
4: What is that?

0: per esempio, la tassa sugli extraprofitti delle banche, se si può dire la parola banche in televisione,
1: Certo.
0: il governo lo voleva fare, l'ha fatta la norma, poi l'ha dovuta svuotare, altrimenti sarebbero arrivati dei soldi con cui avrebbe potuto fare qualcosa
1: No,
0: di più.
1: non l'ha
0: E invece
1: fatto.
0: non l'ha fatta, ed è una
1: Non l'ha
0: dimostrazione che
1: fatto.
0: non ha fatto neanche quello che voleva fare il governo, ma non ci è riuscito, purtroppo, dico io, purtroppo. Se si può dire, Bianca, perché sai che il tema

0: è delicato.
1: Si può dire, si può
0: Ben
1: dire.
0: delicatissimo. L'ho detta però, la devo dire, ma stava qua, Bianca, mi sta qua da mesi, sta roba qua, lo sai che mi sta qua.
2: Vai chiuso, via, via, via, via, via. Via, via, via, chiuso, chiuso, chiuso. Vai qua a sinistra. Ce ne manca uno, regà.
3: Destra, sinistra, su e giù, di lato, di qua.
2: No, non è questo. Dice un'altra via però.
4: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
5: Presidente,
6: no, oggi è la festa della Repubblica, parliamo di questo, questo è importante, lo so, è tutto importante.
3: Stiamo lavorando,
6: dovremmo portare
3: stiamo lavorando quasi quotidianamente.
6: Ok.

0: Pamela se fosse viva, se fosse qua, mi difenderebbe. Pregavo di fronte a Pamela, delle volte mi uscivo una lapa perché la mettevo qua, detto, comunque delle volte picchiavo sulla parte qua della bara per fargli capire che ero ancora presente, gli dicevo Pamela, gli promettevo a Pamela che non l'avevo dimenticata, che anche se tutti in vita l'avevano abbandonata, io comunque c'ero ancora, che lottavo ancora per lei, per dare giustizia contro tutte le persone che gli avevano fatto del male.
1: Irma Bandiera venne catturata da una squadra fascista e seviziata.